città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

tutta la partita. Era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino. Era nel vento che spostava il tuo codino.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia. Let's go.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
3: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
3: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
3: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
5: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
5: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
7: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: 041 49 65 905.
8: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
10: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
1: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
2: E certo!
0: La bontà è una scelta, come la qualità.
2: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
0: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignola, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
2: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne,

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Be Active,

0: Centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Il modo migliore di respirare.
6: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
6: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
6: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
6: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18.30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69 sul web musicachioggia.it.
8: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 258. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Olivia Dean, Baby Steps, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno! Con Nuccia su BCS!
0: Buongiorno! Buon venerdì! Oggi è già venerdì, proprio così! Sembra ieri! Insomma, anzi, qualche ora fa che vi ho detto oh, buon inizio settimana, siamo quasi alla fine. E vabbè, venerdì 25 settembre 2026. Da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio saluto intanto a tutte e tutte voi. Come state? Tutto bene? Spero proprio di sì. Discreta giornata, come quelle che abbiamo avuto ultimamente. Si comincia anche con un po' di freschetto la mattina, non si supera 19 gradi, 20 ad essere fortunati, ma durante il giorno poi si scalda un po' la situazione. Di sera rimettiamo magari il golfinetto, che si sta bene di sera un po' coperti. Non è naturale, fine settembre le temperature sono assolutamente sulla norma, in questo momento forse nelle ore centrali anche un po' più sopra della media normale, diciamo. Ad ogni modo, spero stiate bene e vi auguro anche oggi, se siete all'ascolto di Radio BCS, un buon ascolto dei nostri programmi. Ovviamente questa prima ora, se ci seguite ogni giorno o magari anche ogni tanto, sapete che si comincia con l'oroscopo e poi, tra tante belle canzoni, anche le notizie, perché ci vogliamo anche tenere aggiornati su quello che succede intorno a noi. Dopo le 9 ci sarà anche Riservato per due con Gianni. Questa prima ora però sola soletta, comincio subito con il leggervi l'oroscopo, tra poco dopo una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari di un paio d'anni fa. Si chiama Romantico ma fuori, anzi ma muori che fuori, ma muori. Se volete poi mettervi in contatto con noi anche per richiedere delle canzoni, una canzone che vi piace in particolar modo, nel corso della giornata ci sono vari appuntamenti proprio riservati alle vostre richieste. Per farlo basta che ce lo segnalate al 338-266-2777 con un messaggio WhatsApp appunto, oppure chiamateci al nostro numero fisso 041 40 00 46, numeri di telefono che vi servono anche per qualsiasi altro motivo.

qualsiasi vostra esigenza, evenienza varia, se volete comunque mettervi in contatto con noi. Detto ciò, allora ascoltiamoci questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, dopodiché sentiremo anche che ci predicono le stelle per oggi. A tra poco!

0: niente con amori.
1: L'oroscopo di Radio BCS.
2: L'oroscopo di oggi, allora, venerdì 25 settembre. Auguri, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Auguri a chi si chiama Aurelia, Santa Aurelia. Nome importante, buon onomastico. Auguri, insomma, a chiunque festeggi qualche bel anniversario proprio questo 25 settembre. E adesso cominciamo. Ariete. Saturno retrogrado vi impone una severa analisi della realtà. Se ultimamente avete investito energie in un progetto che stenta un po' a decollare, oggi sarà il momento di guardare in faccia i fatti con onestà. A volte succede, si sbaglia. Toro, le correnti lunari oggi lavano via ogni traccia di stanchezza. Vi attende un venerdì di grande rigenerazione psicofisica, perfetto per dedicarvi al benessere del vostro corpo e della vostra mente. Gemelli, la luna insidiosa mette a dura prova la vostra proverbiale lucidità mentale. Oggi potreste sentirvi un po' distratti, emotivamente vulnerabili o inclini a fraintendere le parole di chi vi circonda, quindi state attenti, Cancro, con Marte che si avvia a completare il suo transito nel vostro segno, l'energia è concentrata come un raggio laser. Non disperdete questa immensa forza in piccole lamentele quotidiane, Leone, questo venerdì porterà una ventata di generosità e di occasioni concrete per farvi notare. Se avete un'idea da proporre o un progetto da lanciare, le stelle vi stendono un tappeto rosso addirittura, wow! Vergine, Mercurio vi invita a spostare lo sguardo oltre i vostri soliti confini mentali. La rigida pianificazione oggi mostrerà il fianco all'imprevisto. La chiave per svoltare la giornata sarà proprio l'improvvisazione. Bilancia, continua la vostra grande stagione di rinascita astrologica. Con il sole che splende nel vostro cielo aumenterà la vostra vitalità e si accenderà la vostra capacità di fare da collante nelle situazioni di tensione. Scorpione, Venere nel vostro spazio zodiacale esalterà il vostro magnetismo sotterraneo e la vostra intensità emotiva. Non è una giornata da mezze misure, insomma. In amore pretendete verità e assoluta dedizione. Sagittario, la luna di oggi evoca in voi un forte desiderio di intimità, spingendovi a cercare il calore dei legami più stretti o in un rifugio sicuro lontano dal caos sociale. Rigenerate però le vostre forze tra le mura di casa. Capricorno, oggi qualcuno potrebbe testare i vostri limiti. La vostra scommessa vincente sarà non raccogliere la provocazione. Rispondete con il silenzio e lasciate che i fatti parlino per voi. Acquario, il profondo lavoro di scavo interiore, guidato da Plutone, si concentra oggi sulle vostre priorità esistenziali. Avvertirete il bisogno stringente di sbarazzarvi di un ruolo che ormai non vi appartiene più. Pesci, con la luna che tocca il cuore del vostro sogno, oggi non... anzi, del vostro segno, scusate, ho letto sogno, no. Allora, con la luna che tocca il cuore del vostro segno, oggi non subirete l'ambiente, ma lo influenzerete. Muovetevi dietro le quinte, piantate i vostri semi in silenzio e lasciate che gli altri si affannino a capire la vostra prossima mossa. Insomma, le redini le tenete voi oggi, auguri allora, auguri a tutti e a tutte.

0: The Bauscha con Love Myself. Ci risentiamo tra poco, e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
9: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Benedetta con la sua, con la loro La testa gira. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best, sono già pronti, eh? E ascolteremo tra poco. Il tempo di dare un'occhiata alle notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 25 settembre 2026. Allora, sto guardando delle immagini che ci arrivano dagli Stati Uniti d'America, dalla Casa Bianca. Allora, la Casa Bianca blocca ancora CNN e MS Now, ma ammette tutti i media cinese da Xi e Trump. Abbiamo sentito che c'è stato un ordine giudiziario che riammetteva queste testate giornalistiche dopo che Trump invece le aveva allontanate. E invece evidentemente qualcosa è successo, perché ancora non li hanno fatti entrare, e in risposta non hanno fatto entrare naturalmente i giornalisti alla presenza di Trump e di Xi, il presidente cinese, e in risposta le TV statunitense non trasmettono le immagini per naturalmente contestare questa situazione, ovviamente, quindi fanno questa specie di sciopero. Adesso aspettiamo di capire cosa è effettivamente successo. Mentre sono entrati tutti i giornalisti cinesi, quelli americani invece no. Ecco, questo più o meno è quello che è successo, e adesso c'è questa protesta appunto della TV statunitense. E per quanto riguarda l'Iran, sempre dall'ONU, ecco, il presidente dell'Iran, Pezeshkian, dice: sono gli Stati Uniti a dover decidere se porre fine alla guerra. Lui ha detto: siamo stati noi attaccati e noi ci siamo difesi, adesso sono loro che devono decidere quando smetterla. In pratica questo è il sunto, diciamo, delle sue dichiarazioni. Poi Netanyahu all'ONU è stato contestato, come era anche abbastanza prevedibile. Decine di delegati se ne sono andati, lui li ha chiamati codardi, e poi mostra il cercapersone, Hezbollah lo ricorda, cioè, vi ricordate, no? Che faceva scoppiare terroristi Hezbollah attraverso il cercapersone. Questo è successo nel 2024. E il sindaco di New York, Mamdani, e dice: mente e nega il genocidio. Insomma, un po' di maretta, ma ci si aspettava una cosa di questo genere. Tra l'altro ci sono state anche diverse proteste contro appunto Netanyahu, il governo israeliano, fuori dalla Casa Bianca. Per esempio anche Susan Sarandon, l'attrice famosissima, insomma, è stata arrestata per aver protestato proprio contro Netanyahu all'ONU, ma ci sono state tante persone che hanno protestato in questo senso. Passando alle notizie dall'Italia, parliamo del decreto legge scuola, l'ok dal Consiglio dei Ministri, tetto quindi al 30% di stranieri, multe ai genitori che non studiano l'italiano e a chi porta il burka. Ecco, poi su questo c'è un ampio dibattito, insomma, nella politica, con l'opposizione. A Meloni parla di integrazione senza rinunciare alle regole, la Schlein invece dice: caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Questo è quanto. Parliamo anche, si parla in primo piano, ovviamente in prima pagina, anche della guerra in Ucraina. La situazione com'è? C'è stata una notte di raid incrociati a Kiev, colpito un edificio di 25 piani e droni anche sulla russa Aizhanovsk. Insomma, si continua a combattere, come avete sentito, da tutte le parti. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso però spazio a questi due bei successi che ci arrivano dagli anni Ottanta.

0: Abbiamo ascoltato prima i Cool and the Gang con Get Down On It e poi Fiction Factory con Feels Like Heaven. Queste due belle canzoni che sono state appunto ascoltate in questo Simply the Best, altre ne verranno ascoltate nei prossimi Simply the Best, che possono portare ad ascoltare canzoni degli anni 80, 90, 2000. Il prossimo appuntamento tra un'oretta circa. Ci risentiamo poi tra poco anche per le notizie dalla città. Ci sarà infatti il primo appuntamento della giornata con la cronaca locale. A tra poco.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
12: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
13: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È il nuovo singolo di Ernia, si chiama Dedica. Ora c'è la cronaca locale.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
1: Le notizie dalla città, le notizie di oggi, venerdì 25 settembre 2026. Sedie sul marciapiede e sui posti auto sono state rimosse. Ebbene, nuova stretta sul decoro, rimosse in Campo Marconi le sedie che occupavano abusivamente posti auto. Dopo i blitz estivi per rimuovere le bici abbandonate, rotte o posteggiate in modo irregolare, ora l'attività della polizia locale si sta concentrando su un'altra abitudine piuttosto diffusa in città, e cioè quella di sistemare sedie o altri oggetti voluminosi per impedire che qualcuno parcheggi nelle vicinanze di casa, prenotandosi, fra virgolette ovviamente, il posto preferito. Un'abitudine che confligge con il corretto utilizzo degli spazi pubblici, ma anche col decoro pubblico. Nella mattinata di mercoledì scorso, intorno alle 10, tre agenti della polizia locale, con l'aiuto degli operai comunali, sono intervenuti nella zona di Sacca San Francesco, dietro il Museo Civico, per rimuovere alcune sedie dismesse che si trovavano in evidente stato di abbandono, posizionate sia sul marciapiede e sia sulla carreggiata all'interno di alcuni stalli destinati alla sosta. I vigili intervenuti, tra l'altro, non hanno trovato i responsabili dell'insediamento abusivo, quindi non è stato possibile fare nessuna sanzione, ma sono state naturalmente tolti questi impedimenti. Per intensificare la stretta sul decoro, oltre ai controlli, l'amministrazione comunale ha deciso anche di istituire una nuova casella di posta per inoltrare le segnalazioni, garantendosi così un rapporto più semplice e diretto con i cittadini. All'indirizzo segnalazioni@chioggia.org potranno essere inviate segnalazioni su situazioni di degrado e problematiche riguardanti il decoro urbano, con la possibilità di allargare anche fotografie utili a documentare quanto segnalato. Non si può, insomma, occupare dei posti con sedie, eccetera, poi è anche brutto da vedere, appunto, e si parla di decoro urbano. Altre notizie dalla città: per evitare il frontale si capovolge in auto a Valli di Chioggia, poteva finire in tragedia. L'incidente, che mercoledì sera ha coinvolto due automobili in transito lungo la strada provinciale Arginale dell'Arzerone, all'altezza dell'abitato di Valli di Chioggia. Attorno alle 20 una Peugeot 307 viaggiava sulla provinciale quando dal ponte che porta verso la via dei 16 laghi è sbucata un'altra vettura che stava cercando di mettersi nella carreggiata. Istintivamente l'autista della Peugeot ha sterzato in modo brusco per evitare di travolgere l'automobile, manovra che però ha mandato fuori strada la sua macchina, che è scivolata lungo il terrapieno dell'argine capovolgendosi. Fortuna ha voluto che la folta vegetazione presente abbia frenato la corsa della Peugeot, evitando conseguenze molto più drammatiche. Nessuno degli occupanti delle due vetture è rimasto ferito. L'automobile, che si stava immettendo in strada, ha subito solo qualche lieve danno, mentre la Peugeot, capovolgendosi, ha danneggiato più gravemente la carrozzeria, ovviamente. Difficoltoso il recupero della macchina, che è stata rimossa solo alle 23. Altre notizie dalla città. Oggi l'ultimo saluto all'autista Tiozzo morto in montagna. Si celebreranno infatti oggi alle 15:30 nella chiesa del Buon Pastore a Sottomarina i funerali di Cristian. I funerali di Cristian Tiozzo Fasiolo, il 50enne autista di ACTV morto domenica in montagna a Enego mentre stava passeggiando con la moglie, il figlio ed alcuni amici. Cristian aveva accusato un malore e improvvisamente si era cacciato a terra. Cristian era molto conosciuto in città perché, oltre ad essere un autista di ACTV, collaborava anche con la società calcistica di Borgo San Giovanni, che tra l'altro si è adoperata subito con una raccolta fondi per aiutare la famiglia. E molti sono stati messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Shines for All, con attività interattive a Palazzo Grassi. Attenzione, anche Chioggia ospiterà domani e domenica le attività di Shines for All, il progetto dell'Università di Padova arrivato alla quinta edizione, pensato per rendere la scienza a portata di tutti. Laboratori proiezioni, visite guidate e attività interattive saranno proposte a Palazzo Grassi, sede del Museo di Zoologia Adriatica e sede del corso di laurea in biologia marina al Bacareto da Morgan. Le attività sono organizzate in percorsi tematici, facilmente consultabili sul sito della manifestazione, ripetuti durante la giornata. La maggior parte delle attività verrà ripetuta durante tutte le giornate a ciclo continuo, mentre per partecipare a spettacoli, visite guidate ed escape room sarà necessaria la prenotazione. Il programma completo e le prenotazioni su www.scienceforall.it. E c'è anche un open di scacchi qui a Sottomarina, 3 giorni di gare ma anche di escursioni nel centro storico. Da oggi a domenica Chioggia ospiterà all'Hotel Sole il 18° open internazionale di scacchi con oltre 100 giocatori da tutto il mondo, promosso dal circolo scacchistico clodiense. Previsti 3 giorni da 5 turni a sistema svizzero-olandese, validi per le variazioni ELO. E gli accompagnatori potranno invece visitare il centro con il tour guidati proposti dall'associazione culturale La Bricola. Tutte le informazioni si possono direttamente trovare sul sito del sito clodiensescacchi.it appunto. Scusate, ho un po' di raucedine di tosse improvvisa. Volevo chiudere dando un'occhiata al tempo, come nostra consuetudine fare del resto. Dunque, nelle prossime ore in Veneto il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, ci sarà qualche nube bassa in montagna, ma niente di particolare, infatti non sono previste precipitazioni. Temperature sulle zone montane in aumento, in pianura le minime invece sono un po' in calo, le massime invece senza notevoli variazioni o localmente un po' in rialzo. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova di oggi.

0: Laura Pausini nella famosa canzone di Raff, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, ed ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1986, ne sono passati di anni. Loro si chiamano Starship e questa canzone, me la ricordo bene, è stata un grande successo, un numero uno che abbiamo voluto riproporre stamattina. Nothing Gonna Stop Us Now, che stiamo ancora ascoltando, sono le ultime note di questo numero uno che abbiamo voluto riascoltare appunto nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie a Gioielleria Ballarin. Voglio ricordare la grande promozione del momento. Per tutto il mese di settembre il 20% di sconto sugli orologi Breil, Hilfinger e Bulova. Design, eleganza e personalità, potete scegliere l'orologio perfetto per accompagnarvi in ogni momento della vostra giornata. E allora a settembre, ricordatevi, il vostro stile vale il 20% in più, anzi costa il 20% in meno, approfittatene. Andate a scoprire la promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
11: Biciclette di qualità superiore,
12: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
11: Ad un prezzo super accessibile,
10: da pagare con comodo.
11: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
13: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
14: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
13: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
14: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
13: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

e Alex Warren, Emerald Eyes. Prima invece abbiamo ascoltato la nostra Noemi con la canzone dell'estate, Tu cosa fai questa sera? Buongiorno.

Buongiorno cari amici, care amiche, come state? Spero bene, buon venerdì 25 settembre. Tra poco arriverà anche Gianni e ci sarà riservato per due, naturalmente. Intanto vi auguro una buona mattinata, noi ci siamo a farvi buona compagnia con la nostra musica. Tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni, questa settimana. Ma intanto una canzone invece di Elisa di qualche anno fa. Si chiama Come te, nessuno mai.

0: C'è la sigla.
1: C'è la sigla.
0: C'è la sigla.
1: Al volo.
0: Che corro.
1: Al volo, no, era già qui. Anzi, era anche impaziente di entrare.
0: Trepidante.
1: Farsi sentire, sì.
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Buongiorno.
0: Good morning, guten Tag in inglese, in tedesco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno in francese. Ciao, in Italia diciamo ciao, siamo più informali in Italia.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: No, gli stranieri non li conosciamo, siamo un po' più formali, ma con i nostri, diciamo.
1: Diciamo anche buongiorno.
0: Dice anche buongiorno.
1: Lo ripetiamo 100.000 volte durante la mattinata. Buongiorno si dice.
0: Sì, anche perché il nostro appuntamento del mattino, quello con cui tu inizi, il contenitore in generale si chiama buongiorno.
1: Infatti.
0: Poi all'interno c'è riservato per due, ma tutta la mattina è buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ecco, poi pomeriggio invece lo chiamiamo buonasera. Pensa che fantasia abbiamo qua a Radio BG, sto scherzando, non è vero.
1: No, no, anche perché non è che abbiamo dei nomi particolari, insomma,
0: delle fette
1: per ogni programma. Cioè, è riservato per
0: riservato
1: due.
0: Riservato per
1: sì.
0: due, sì.
1: Ma
0: sì,
1: per
0: sì.
1: un po' distinguerlo da quando si fanno i programmi singoli a quelli invece in coppia.
0: Tu
1: come
0: dici?
1: Anche nel pomeriggio, no? Con i nostri colleghi.
0: Non si chiamano riservato per due loro.
1: Avranno un altro nome.
0: L'hanno
1: lo
0: fatti
1: so.
0: Loro, cioè, fatti ognuno loro. Fa quello che crede, ci mancherebbe. Anche possiamo sindacare. Anche il lavoro degli altri.
1: E chi se ne frega, cioè facciano quello che vogliono.
0: Noi pensiamo al mattino, noi siamo un'enclave, diciamo, all'interno di Radio BCS.
1: Ecco.
0: Così mi piaceva dire sta cosa.
1: Bravo, hai detto enclave.
0: Hai visto che figata.
1: Che
0: vabbè.
1: Figata.
0: Senti, mettiamo una novità se sei d'accordo.
1: Meglio, va.
0: Ecco, meglio. C'è Adele, amici, musica nuova su BCS.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Non Adele, ma Adela. Si chiama Adela.
1: Brava, boh. Luce, proprio Adela.
0: Non sapevo che, si, cioè, che esistesse anche Adela, a dir la verità. Con vuoi. I nomi, sai.
1: Ce ne sono di tutti i tipi in giro per il mondo.
0: Questo è vero, a volte saltano fuori di quei nomi incredibili.
1: È la rivelazione del momento, lo stiamo dicendo, cari amici, tenetela d'occhio, perché qui siamo di fronte probabilmente alla prossima, the next big thing, come dicono gli americani, la prossima cosa importante.
0: Dici?
1: Dicono, io leggo, io riporto quello che leggo sulla stampa.
0: Vabbè,
1: tutti insomma. Dicono occhio ad Adela, io ho detto occhio ad Adela, che succede Adela?
0: Guarderemo a vista, cosa vuoi che ti dica?
1: Marchiamo la stretta, infatti l'ho messa subito nelle novità, occhio ad Adela, che ragazzi. Ragazzi, c'è Adela.
0: Vabbè. Bene. Tanto la canzone è carina.
1: Ma lei è anche carina, tra l'altro, Adela.
0: Non ce l'ho presente, adesso andrò anche a vederla.
1: Ma fidati di me, sai che io ho buoni gusti.
0: E questo non guasta,
1: voglio
0: dire.
1: No, assolutamente.
0: Sei brava e anche carina.
1: Guarda.
0: Tanto di meglio.
1: È gradevole all'aspetto. Era una delle novità di questa settimana, tra l'altro, essendo venerdì, tu mi insegni.
0: Che ti insegno io?
1: No, dico che al venerdì selezioniamo le canzoni nuove, poi da domani saranno in programmazione.
0: Ah, bene, bene, bene. C'è ciccia.
1: E dobbiamo selezionarle ancora.
0: Ecco.
1: Poi chiedo qualche consiglio anche a Nuccia, come facciamo tutte le settimane, chiederò naturalmente.
0: Ma certo, non passano se prima no, non ci sono io a dare il,
1: esatto.
0: il senso.
1: Solitamente
0: ho Nuccia, pollice verso.
1: Infallibile, quello che lei dice no, per me sì. E quindi con questa logica
0: già,
1: riusciamo a.
0: Ecco, tutte le canzoni che sentite, perché io ho detto.
1: Ha detto no. Ecco,
0: no, quindi. Proprio no, io non dico mai un no netto. Però ecco. Magari ho qualche perplessità.
1: Sì, quando fa la faccia strana dico ah, questo
0: lui la mette.
1: Allora.
0: No, stiamo scherzando, ci mancherebbe. Allora, detto questo, però, io volevo salutare anche Planet Bike, il nostro grande partner.
1: Questo siamo tutti d'accordo.
0: Per quanto riguarda le novità, se sono offerte da Planet Bike, vi ricordiamo sempre il grande showroom che vi invitiamo ad andare a visitare, perché c'è un'ampia esposizione di bici, sia per uomo, donna e per bambino.
1: Ecco, andateci, cari amici, veramente potete fare dei begli affari. Noi invece torniamo tra pochi minuti.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
6: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
7: E certo!
5: La bontà è una scelta, come la qualità.
7: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
5: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: di che anno era, invece è il pezzo nuovo di Somber.
1: Sì.
0: No, sul serio, no?
1: Sì, vabbè, sì, sì, molto orecchiabile, sì.
0: Dice la cordiale Nuccia. Allora, ieri ci siamo lasciati con le nozze di Damiano Davide e Dove Cameron, cari amici. C'era tutta una città ad attenderli, che era Montalcino. E abbiamo adesso, sappiamo che si sono sposati sul serio.
1: Ma sì, ma te l'ho detto.
0: Non era una stupidata, insomma, era veramente la giornata del matrimonio.
1: No, non si sapeva bene qualche dettaglio, però che si sposavano ieri.
0: È vero.
1: Era risaputo.
0: Hanno bloccato una città per 50 invitati.
1: Beh, una città, Montalcino, non è che sia una metropoli.
0: Hanno bloccato Montalcino intera. Uno dice, oh, Montalcino. Però c'era tutta la città ad aspettarli.
1: Ma
0: perché
1: sì,
0: la gente, quando ha saputo che c'era, era la festa nazionale ieri lì praticamente a Montalcino, c'erano tutti in piazza, Damiano. No, ma è bello, cioè è bello perché c'è proprio quell'amore, sai, del piccolo paese italiano,
1: ma
0: che
1: infatti,
0: accoglie il personaggio famoso.
1: Sono stati tutti contenti.
0: Ma certo,
1: ma
0: certo.
1: Ci mancherebbe altro.
0: Insomma, sappiamo che poi queste cose sono un grande business per tutti, perché quando arriva un matrimonio famoso e i fiori, quindi ci saranno le maestranze del mondo dei fiori.
1: Ma tutti ci hanno
0: quello
1: guadagnato.
0: Quello che noleggia l'auto, quello che vende qualsiasi cosa, insomma, poi alla fine.
1: Ma tante cose ce le saranno anche già portate pronte, presumo, però.
0: Sì,
1: insomma,
0: ma qualcosa l'avranno preso anche
1: fa,
0: lì
1: sì.
0: In loco, insomma, come fanno a Venezia, quando arrivano i grandi matrimoni,
1: certo,
0: poi chiamano,
1: certo,
0: le aziende dei dintorni, insomma.
1: Ma
0: così.
1: Assolutamente
0: non
1: sì.
0: È che hanno preso uno di Milano per mettere i fiori bianchi, cioè, voglio dire, avranno preso uno di Montalcino, che senso ha? I fiori sono fiori, capisci?
1: Sì, caro.
0: Ecco.
1: Ecco, grande festa, anche
0: grande
1: se
0: festa,
1: in effetti è abbastanza intima, 50 invitati.
0: Ma guarda, io mi aspettavo almeno 500.
1: Abituati come siamo stati ultimamente con,
0: sì,
1: Dua Lipa e Taylor Swift.
0: Una città intera con centinaia di persone da tutto il mondo.
1: Che esagerazioni incredibili.
0: È vero.
1: Per poi sti matrimoni che durano, cioè, no, come un gatto in tangenziale.
0: Ma non è che magari era l'antipasto, adesso fa la festa, perché non vorrei che fosse solo l'anticipo.
1: Ma non lo so, sinceramente.
0: Vedremo.
1: Senti, vediamo, altri dettagli ve li daremo poi.
0: Senti, Caranuccia, noi mettiamo due canzoni in arrivo al meglio degli anni 2000.

0: una notizia che è talmente ridicola che non puoi non riderci sopra. Abbiamo parlato del matrimonio di Dav e di Damiano David. Io mi immagino, no, il banchetto sfarzoso, chissà che cosa avranno mangiato ieri. Poi stavo leggendo, scrollando, un'altra notizia per i bambini che hanno delle famiglie che non pagano la mensa: pasta in bianco.
1: Sì, ma non solo,
0: è venuto,
1: io ho letto tutto l'articolo, tutto in bianco, pollo lesso. Petto di pollo,
0: come fossero degli ammalati praticamente,
1: peggio dell'ospedale in pratica. Ecco, tutto in bianco.
0: Ma il sindaco di Mortara, che gli mortacci, ma che idea è questa?
1: Ma cioè, dice che sta funzionando perché i bambini vanno a casa e si lamentano.
0: Ah, ok.
1: Perché
0: i genitori pagano.
1: Non gli piacciono. Anche perché, così, un sondaggio che ha fatto, sembra che sia più per una dimenticanza, non perché non posso permettersi.
0: Ma immagino.
1: Per mettersi la mensa. E allora, per fargli venire in mente di pagare la mensa, i bambini vanno a casa, ma sempre il pasto in bianco ci danno.
0: Ecco,
1: che
0: allora
1: schifo.
0: Capiscono che devono pagare.
1: E allora vanno a pagare.
0: Boh, a me è scappato da ridere, ma magari una soluzione.
1: Sì.
0: Magari una soluzione.
1: Ma anch'io.
0: Così non li lasci morire di fame, ma non gli dai,
1: sì,
0: neanche troppo gusto.
1: Sì, perché
0: insomma,
1: saprai che abbiamo parlato qualche tempo fa.
0: Certo.
1: Che addirittura non gli davano da mangiare i bambini. Mm. Guardavano gli altri che mangiavano e loro stavano a guardare. Almeno una pasta
0: così,
1: in bianco gliela danno.
0: Ecco,
1: dai.
0: Avrai la scusa che dici: guarda, mangia leggero perché sta poco bene.
1: Sì, no, ha avuto qualche problemino di salute, certo, e lo deve mangiare tutto in bianco.
0: Al prossimo giro, se non pagano, gli dà la minestrina che costa ancora meno. Vabbè, amici, mi ha fatto ridere, che vi devo dire. Torniamo tra poco, state lì.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sotto Marina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: Che è una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
17: Ma

0: gradevole, tutti, Nuccia, Gianni, tutti noi la troviamo bella la voce di Bruno Mars.
1: Ma io trovo tutto bello di Bruno Mars.
0: Di Bruno Mars, bene.
1: Sì, anche come muove il suo corpo.
0: Davvero.
1: E beh, un bravo ballerino.
0: Molto, molto,
1: visto,
0: sì.
1: Eh?
0: Sì, sì, sì. Anche lui, tra l'altro, da piccolino aveva iniziato, non so se hai visto alcuni video di Bruno Mars,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: già
1: sì,
0: da
1: sì,
0: piccolo
1: sì.
0: Amava addirittura imitare
1: Michael Jackson, infatti lo stavo dicendo.
0: E Elvis Presley, lui era un fan di Michael Jackson e di Elvis Presley, quindi aveva questi movimenti particolari.
1: Ma infatti è molto bravo,
0: sì,
1: il suo
0: certo.
1: Fisico
0: sa muoversi molto bene.
1: Piccolino anche lui, tra l'altro tipo Prince, e si muove da Dio.
0: Allora, stiamo parlando di scuola, di costi, Caranuccia, perché poi non c'è solamente il discorso dei libri quando si va a scuola, c'è proprio anche il discorso del pranzo. I prezzi sono variabili, ad esempio in Sardegna si paga 60-70 euro, quindi una cifra abbastanza light. Se vai già in Emilia Romagna se ne pagano 116, probabilmente daranno tortellini tutti i giorni lì e quindi.
1: Ma non lo so, tesoro.
0: Hanno cifre un po' più.
1: Ma no, ostriche e champagne. Probabilmente,
0: ma probabilmente sì, a Bologna.
1: Perché cavolo, è tanto, eh.
0: Vabbè, oddio, è tanto. La roba costa, se
1: sì,
0: vuoi roba buona.
1: Per carità.
0: Poi hanno detto che è migliorata anche la qualità del cibo, insomma, si cercano cibi italiani. Si cerca anche di dare cibi nutrienti e sani, quindi evitare gli ultraprocessati, sai, tutte quelle cose, merendine,
1: sì, certo,
0: tutte quelle
1: certo.
0: cose lì, e quindi tanti ingredienti biologici, però il 30% di quello che viene proposto comunque va più o meno buttato, insomma non viene mangiato, probabilmente sono quelli super, sai, quelle robe tipo le lenticchie, queste cose qua che poi ai bambini non piacciono,
1: ecco, bisogna anche
0: tu puoi anche dargliele, cioè, tu puoi anche dargliele.
1: Allora, so. Nel menù infatti ho visto, hanno introdotto tanti legumi, non li mangiano,
0: non li bambini non li mangiano, tu puoi anche
1: quella roba lì, non li mangiano.
0: Poi vai a vedere se il 30% di roba che non è mangiata sono i legumi, secondo me. Io dovrei fare una verifica per capire, insomma.
1: Ma in effetti io mi ricordo anch'io da bambina non li volevo mangiare,
0: ma
1: poi
0: no,
1: quando diventi grande, ovvio,
0: cambia tutto.
1: Ti cambiano anche i gusti, eccetera.
0: Va bene, quindi questa è un po' la fotografia.
1: Se gli fai la pasta col pomodoro ogni giorno, loro sono contenti.
0: Contentissimi. Puoi fare una variante, una volta fai la pasta al pesto.
1: Ma
0: cioè,
1: sì.
0: Proprio se vuoi.
1: Cioè, devi dare le cose che i bambini mangino, si può fare.
0: Ecco, purtroppo i bambini sono bambini e mangiano quello che. Insomma, basterebbe forse una cosa ogni tanto, un po' più salutare, e naturalmente evitare cibi ultraprocessati. Perché
1: beh, quello sì, quello è
0: già,
1: ovvio, quello è ovvio.
0: Quello è già evidente. Va bene, senti, 9.56, giusto per completare il discorso che abbiamo fatto su questa scuola che dà la pasta in bianco ai bambini che non pagano, che a me ha fatto veramente molto molto ridere, molto
1: sì,
0: particolare.
1: Comunque è una uno che ha più di un figlio, a parte che adesso non ne fanno più, ma
0: no, ma ci sono,
1: cioè, mi sono fatta anche due conti
0: ci
1: con
0: sono.
1: Mia figlia, che noi abitiamo in campagna, abbiamo anche il pulmino da pagare, quindi
0: vedi?
1: Pulmino, mensa, una cosa e l'altra.
0: Ma non c'è solo questo, poi tra poco parleremo delle spese scolastiche,
1: ecco.
0: E come vedete il conto, amici, è piuttosto salato per
1: è
0: le
1: salato,
0: famiglie,
1: sì, sì.
0: E tra poco magari ne parliamo. Intanto vi faccio ascoltare una canzone di Safe, quello che con Brescia ha fatto parlare d'amore.

0: amore. Venerdì mattina 25 settembre, la musica che abbiamo ascoltato è di Saif insieme a Brescia con Parlar d'amore. Stavamo parlando di scuola.
1: Di costi.
0: Quanto ci costa la scuola dei nostri figli? Tanto, amici. Pensate che si valuta che per la maggior parte degli italiani si spende dai 1000 ai 1500 euro di costi extra. E tra questi costi extra ci sono ad esempio le ripetizioni, ci sono le attività di potenziamento dei figli, quindi magari quando l'offerta della scuola si arricchisce,
1: sì, certo,
0: di corsi extra. E poi c'è anche la spesa per gli strumenti didattici o digitali, quindi l'acquisto della calcolatrice, degli iPad, ormai molti usano gli iPad per prendere appunti, insomma, cosa che non è neppure il massimo, ma comunque si fa. E poi non dimentichiamoci che ci sono anche le ripetizioni, cioè tante volte magari il ragazzo non va bene, quindi deve mandarlo a fare qualche lezione privata.
1: E quelle costano, eh?
0: E quelle costano e come? E poi ci sono i costi dell'acquisto dei libri. Quindi 1500 per quelle cose lì, libri e quaderni 1300 circa, quindi i ragazzi quando li mandi a scuola ti costano dai 2 ai 3000 euro.
1: Poi
0: ci sono appunto la mensa scolastica, il pulmino, se devi mandarlo con il pulmino.
1: Poi si chiedono, ma perché non si fanno più figli?
0: Ma sembra che sono misteri, ma guarda che non lo
1: capisco. Magari se adeguate gli stipendi al costo della vita effettiva,
0: certo,
1: di quanto ci costa.
0: Ma sai che non riesco a capirlo, ma pensa un po'.
1: Magari vi date anche una risposta, magari.
0: Ecco.
1: Eh?
0: E poi magari aumentano anche le tasse, perché poi gli ultimi dati è che ad esempio sono aumentate percentualmente le tasse pagate dagli italiani, ma anche su questo argomento è interessante andare a vedere poi su chi paga le tasse in Italia, perché
1: bravo,
0: proprio in queste ore abbiamo un'istantanea che ci viene da ridere, voglio dire, ma veramente ci viene da ridere, ma ne parliamo,
1: piangere?
0: Ma probabilmente sì, ne parliamo tra pochi minuti.
2: Buongiorno.
3: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
3: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
3: realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: proprio il 2000, quando questa canzone arrivò al numero uno delle charts britanniche, si chiamava Seven Days.
1: Me lo ricordo bene, bellissima. Allora, ricordiamo che questo appuntamento vi viene offerto da un nostro grande partner, Falegnameria Padoan e Stile e Design. Andate a visitare lo showroom, così potete vedere quanti materiali, quanti stili potete scegliere, e soprattutto ricordatevi che ci sono ancora tanti incentivi disponibili. Allora, strada Madonna Marina 325 Sottomarina.
2: Ristorante Pizzeria Minerva. Più bello, più elegante. Per regalarvi un'esperienza unica. Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna. Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367. Ristorante Minerva. Un'esperienza unica.
3: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
4: E certo!
3: La bontà è una scelta, come la qualità.
4: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
3: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione Chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
5: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS.

0: Audrey Hepburn, amici, con Sumi, 10:14 del mattino. Prima, accennando alle spese per la scuola, dicevamo su come pochi italiani si facciano carico purtroppo delle spese generali, diciamo così, di un paese. Attraverso il pagamento dell'IRPEF si danno tutta una serie di servizi, come
1: adesso le tasse, insomma,
0: sì, come i mezzi pubblici, come la sanità e quant'altro. Chi paga questi servizi? Li pagano pochi cretini in Italia, sì, purtroppo, sì. Questa bella è il triste ritratto che emerge dai dati che arrivano proprio in queste ore. C'è una fortissima concentrazione del carico fiscale. Il 30% dei contribuenti, quindi il 30% dei contribuenti, paga quasi il 79% dell'intera IRPEF in Italia.
1: Ecco.
0: Non vi sembra una roba un po' strana? A me, come ho letto i dati, ho detto, beh, ma
1: assurda.
0: Assurda, no?
1: Assurda.
0: Eppure questa cosa qui è la regola praticamente in Italia. Come funziona? Funziona che praticamente il cerchio si stringe attorno a una maggior parte di italiani, circa 8 milioni, sono quelli che dichiarano più di 35.000 euro, che pagano praticamente il 65% di tutta l'IRPEF. Quindi chi paga di più sono questa fascia, il cosiddetto ceto medio di un tempo, che adesso non è più ceto medio, ma è ceto impoverito, perché
1: non si va più avanti neanche con la media.
0: Hai capito? E la cima della piramide paga invece all'incirca il 40% del gettito, e la maggior parte sono quelli che pagano invece lo 0,3, scusate, il 10% delle entrate dello Stato, insomma, che sono i cosiddetti super ricchi, sono quelli che pagano praticamente la spesa più bassa, ma d'altro canto sono quelli che percentualmente sono di meno, cioè capiamoci.
1: Abbiamo
0: non è
1: pochi ricchi in Italia,
0: ecco,
1: dici?
0: No, ma non è questa la cosa che è più sconvolgente? Poi quando vai a vedere alcuni dati che ti dicono qualcosa di diverso, cioè chi sono quelli che pagano di meno tra le varie tasse? Non sono i dipendenti fissi, cioè quelli che hanno il posto fisso, insomma, che hanno, no, le tasse ben...
1: Quelli
0: pagano tutto.
1: Te li tolgono prima di prenderli.
0: Ecco, ci sono in particolare un paio di categorie che stridono con la percezione che abbiamo normalmente. Ad esempio i gioiellieri.
1: Ecco.
0: C'è una media generale che si attesta sui 51.000 euro, ma tuttavia il 55%, quindi quasi uno su due dei gioiellieri, dichiara meno di 1.200 euro

0: oggetti al mese.
1: Ma gli conviene andare a lavorare alla Fincantieri, scusa.
0: Praticamente sì.
1: Ma perché lavora, fa il gioielliere, se guadagna così poco?
0: Una larga parte dei titolari di bar e ristoranti dichiara redditi medi inferiori ai 15-18 mila euro all'anno, un'altra categoria di quelli che dovrebbero cambiare lavoro, evidentemente.
1: Come fanno a vivere?
0: Come fanno a vivere?
1: Perché non ce la fai con quel reddito lì?
0: Ecco, io non dico che sono tutti quanti evasori. Per carità. Però, cari amici, la domanda me la farei, cioè, ma siamo sicuri che questi pagano tutto? Perché io qualche domanda comincio a farmela. Capito come?
1: Io con 15.000 euro all'anno non vivrei, eh?
0: Ecco, non so come fanno i ristoratori, i gioiellieri. Soprattutto i gioiellieri, pensa che responsabilità. C'hanno lì milioni di soldi investiti sulla merce e poi vivono con il niente. Ma guarda che strana sta roba.
1: Dovremmo fare una colletta.
0: È vero. Sì. Aiutiamo
1: aiutarli.
0: Aiutiamo questi gioiellieri. Il 50% dei gioiellieri in Italia ha questi redditi, amici. Qualcosa non torna, secondo me. Non me ne vogliano gli amici gioiellieri all'ascolto.

0: Allora tengo a precisare naturalmente che non tutti sono così, eh. Ci sono, come dicevamo, quelli che pagano giustamente le loro tasse, però la maggior parte, diciamo, dei dati ci dà a volte dei dati contrastanti, e il 50% dà di numeri che nella considerazione che viene fatta proprio dal fisco non sono congrui. Uno su due che prende meno soldi, ad esempio nel mondo dei gioiellieri, è un dato che fa riflettere, no? Indubbiamente questo.
1: Ma...
0: e quanto, ma non è l'unica statistica che fa riflettere. Abbiamo parlato di ristoratori, lì invece c'è una spiegazione, perché spesso e volentieri aprono e chiudono molto velocemente i ristoranti, perché a volte ci sono anche dei gestori non capaci, perché magari
1: beh, sì, le cose non vanno neanche bene,
0: non
1: a prescindere dalla capacità,
0: e quello riduce
1: magari,
0: molto
1: non vanno bene, quindi
0: ecco. E altri settori attenzionati dal fisco in questo momento sono quelli dei tassisti e dei balneari. Anche qui sono due categorie che, a quanto pare, secondo quanto dice il fisco, noi riportiamo, non è che stiamo giudicando
1: certo,
0: nessuno,
1: certo.
0: Anche perché poi non abbiamo elementi per giudicare, in qualche modo potrebbero essere attenzionate, perché a quanto pare i redditi non sono quelli delle aspettative. Sui tassisti, spesso e volentieri perché aderiscono, diciamo, al regime forfettario, quindi già mettono un tetto in qualche modo al loro business, perché con il forfettario più di 85.000 euro non puoi andare, e già questo, insomma, in qualche modo attenua la quantità di tasse che pagano, e cercano di non superarlo in qualche modo questo tetto. Per quanto riguarda invece i balneari, è una categoria molto attenzionata, perché viene considerata non affidabile dal fisco. Il 45% in particolare dei balneari, quindi anche in questo caso quasi uno su due, viene considerato non affidabile. Si dice che dichiarino meno, molto meno di quello che prendono. Noi, come dire, riportiamo
1: quella, cioè, abbiamo capito, non ci prendiamo mica la responsabilità,
0: perché
1: noi.
0: Poi io voglio uscire da qua tranquillo, che qualcuno dice
1: ma
0: che
1: non dovete prendervela con noi,
0: no, c'è scritto
1: sull'articolo, con quelli che hanno scritto gli articoli.
0: Fosse così, effettivamente magari bisogna, insomma, andare a colpire chi non paga, amici, perché
1: ma
0: purtroppo
1: infatti i controlli poi dov'è che vanno? Sono indirizzati verso chi denuncia un tot di un reddito,
0: sì,
1: che magari non è considerato tanto congruo secondo l'attività che fanno, e vanno a vedere il tipo di vita che fanno, se è naturalmente è inerente a quello che guadagni. Se tu dichiari di prendere 15.000 euro all'anno e poi giri in Porsche,
0: cioè, è tutto evidente,
1: hai capito, no?
0: Il problema è che se questi continuano a pagare poco nel corso degli anni, evidentemente i controlli non sono così stringenti o così numerosi come forse servirebbe.
1: Ci vorrebbero più controlli.
0: Ci vorrebbero più controlli. Speriamo che questi fatti, insomma, piano piano vengano superati, perché oggettivamente c'è una categoria di italiani, ripeto, il cosiddetto vecchio ceto medio, che sta pagando una quantità di tasse come più sostenibile, e lo vediamo nella vita di tutti i giorni, insomma, perché poi alla fine si sta impoverendo un'intera categoria di lavoratori
1: sono
0: in Italia.
1: Sono soldi che non ci rimangono in tasca a noi, che potremmo vivere un pochino meglio.
0: Ecco
1: un pochino, è mica tanto,
0: sospiro.
1: Però, un attimo meglio.
0: 10:23, mettiamo con le listen, se ci sincronizziamo, caranuccia, con le richieste di nostri amici a casa. Ci hanno chiesto Peggy Gou e noi la mettiamo subito.
1: Bella idea.
2: Con le listen.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lui si chiama Francesco Gabbani ed è Summer Funk, la canzone che abbiamo appena ascoltato all'interno di
1: Riservato per due.
0: Brava,
1: dai,
0: grazie. Con tanto mi inceppo, che devo fare. Hai ragione, cara Nuccia. È Riservato per due, succede ogni mattina, ricordiamolo.
1: Dillo la cinese, Riservato per due.
0: Con la L così tolgo tutto il problema.
1: Riservato per due.
0: È bella come
1: non
0: idea.
1: Non sto prendendo in giro i cinesi.
0: No, ma figurati, ma chissà come mai abbiamo avuto questa sensazione.
1: Mamma mia.
0: Guarda che stai facendo un incidente diplomatico internazionale.
1: Bisogna stare attenti al politicamente corretto.
0: Bravissimo.
1: Poi tra l'altro sì, anche qui in Italia lì.
0: In America si sono trovati con Trump. Hanno tra l'altro sviluppato una vera amicizia, l'ha detto Trump, con Xi si è sviluppata una vera amicizia.
1: Ma lui, Trump, è così con il presidente cinese, con Putin.
0: Chissà come mai.
1: Tranne che con l'Europa, con Zelensky.
0: Esattamente. Vabbè, tra l'altro lo stesso anche il leader cinese ha detto gli USA sono partner, non avversari, insomma si sono dati tanti bacini, una roba impressionante.
1: Perché secondo Trump sono i grandi della terra.
0: I grandi della terra.
1: E gli altri sei tutta plebaglia.
0: E gli altri pagano.
1: Vabbè.
0: Evviva Trump, evviva Xi, che sarebbe il leader cinese, Xi. Senti, 10:35, mettiamo due canzoni, facciamo un viaggio all'indietro negli anni 90, abbiamo The Great Beyond insieme a R.E.M. e poi Samuele Bersani, quella canzone famosissima, quella della piadina romagnola. Ti ricordi?
1: Che buone le piadine romagnole.
0: Ma sai che ultimamente mi sono appassionato, mangio un sacco di piadine. Sono di una bontà, mi piace un sacco.
1: Ma che le hai scoperte adesso, scusa?
0: Ma vado a periodi, in questo periodo mi sono.
1: Anch'io, a dir la verità, anch'io. Con cosa l'hai mangiata?
0: No, a me piace abbastanza banale. Io ci metto la mozzarella, ci metto i carciofi o i funghi, quindi semplice.
1: La mozzarella.
0: E un po' di pomodori. Pomodorini, tagliati sottili.
1: Allora, la piadina si può mangiare con quello che si vuole,
0: certo.
1: Ovvio. Ma io mangio, la classica è la migliore.
0: E qual è la classica?
1: Rucola.
0: E non mi piace la rucola?
1: È stracchino.
0: Non mi piace lo stracchino, che devo fare?
1: È il prosciutto crudo.
0: E io non mangio carne, quindi devo farla con mozzarella e funghi.
1: Tesoro, ma vai al paese.
0: No, io ho i suoi problemi.
1: Ma vai a quel paese.
2: Simply the best. Simply the best.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
11: Oh.
12: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.
13: Dalla concessione Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
14: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
15: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
14: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
15: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
14: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
16: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta

0: L'autunno con Radio BCS, cadono le foglie, Caranuccia. L'ho visto ieri, stanno cadendo le foglie, perché poi è matematico, cioè la stagione, poi tu puoi dire quello che vuoi, fa caldo, estate.
1: Può fare caldo, però le foglie in autunno
0: le
1: cadono.
0: Le foglie cadono, c'è poco da fare.
1: E me ne sono accorta sì, che c'ho il giardino io, resto sempre lì col soffiatore a buttare via le foglie.
0: Ecco, ma il soffiatore le soffia, cioè dovresti qualcosa che le tira su.
1: Le butto fuori dal mio giardino.
0: Ah, le butti agli altri,
1: sì, amici. Ma c'è nessun altro intorno.
0: Ma è una missione di colpa la tua.
1: Ma scusami tanto, ma non hai mai visto anche quando tagliano per le strade i giardini?
0: No, le tirano su, non è che le soffiano dagli altri.
1: Le soffiano via.
0: Ma sul serio.
1: Poi non so se le tirano su, io le vedo soffiare via.
0: Vabbè, secondo me le tirano su. Va bene, ma non dobbiamo parlare di questo, Caruccio. Io non volevo parlare di foglie, non volevo parlare di autunno, volevo parlare però della stagione televisiva che con l'autunno si ringalluzzi. Tu sai che cominciano a fare quelle trasmissioni nuove, le serie nuove, eccetera, eccetera.
1: Certo.
0: Sta per arrivare dal 9 ottobre, quindi mettetelo in agenda, cari amici. Voi
1: ma
0: soprattutto
1: me lo segno subito,
0: che
1: guarda.
0: Avete Sky, perché sta per uscire la seconda serie, la seconda stagione, meglio, di Nord, Sud, Ovest, Est degli 883.
1: Sì.
0: Perché la prima era andata molto bene, la prima, ti ricorderai?
1: La stanno pubblicizzando già da un pezzo, non so se la guarderò la seconda, sinceramente.
0: È bella come la prima, cioè non so, se ti è piaciuta la prima è...
1: Non lo so.
0: T'hai già stancato?
1: Sì, me l'ho guardata per curiosità, eccetera, ma non è che
0: non
1: sono
0: è stata
1: diventata matta per quella serie.
0: A molti è piaciuta, tanto più che poi sono tornati anche in grande auge, se vogliamo, gli 883, nel senso che in molti hanno riscoperto le loro canzoni, non sono mai passate di moda.
1: Ma
0: certo,
1: le sappiamo tutti a memoria.
0: Però effettivamente sono stati un po' riapprezzati,
1: sì.
0: La leggerezza della loro musica è stata, devo dire,
1: io non faccio testo, le serie non è che mi entusiasmano più di tanto. Ecco.
0: Vabbè, insomma, comunque se siete interessati, cari amici, torna Nord, Sud, Ovest, Est, sarà ambientata a partire dal 1993, quindi un periodo in cui gli 883 sono arrivati all'apice del successo. Quindi prima si era fermata con Hanno ucciso l'uomo ragno nel momento in cui il successo era partito. Qui siamo
1: sinceramente
0: nel
1: sembrava
0: dell'apice.
1: la prima stagione sembrava conclusa, io me lo ricordo il finale.
0: Ma, sai, il finale puoi metterlo dove vuoi, cioè se tu dici loro sono arrivati al successo, il finale che sono arrivati al successo.
1: Ma sai perché ti dico così? Perché a un certo punto, ripeto, se ne va. E quindi se pensava fosse finita lì.
0: È che
1: l'altro invece continuava per conto suo, Max Pezzali per conto suo, tutto qua. Questo volevo dire.
0: Invece no, si vede.
1: Invece
0: che
1: hanno continuato perché hanno visto il successo.
0: Bravissima,
1: quindi
0: hanno detto, ma forse facciamo.
1: Lo fanno tornare indietro.
0: Ecco, quindi ripeto, se ne va, ma prima di andarsene. Ecco. Prima di andarsene, nel 1993, gli 883 fecero questa canzone clamorosa che si chiama Nord, Sud, Ovest.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: delle canzoni che hanno dei titoli così azzeccati che diventano poi dei modi di dire si può dare di più, è uno di quei titoli che è diventato colloquiale, no? Quando qualche volta vuoi ma si può dare di più facendo riferimento.
1: Era già un modo di dire.
0: Dici,
1: Gianni,
0: sono loro che l'hanno copiato.
1: Non l'hanno inventato loro.
0: Non lo so. Secondo me è diventato, ha acquisito un senso diverso nel momento in cui Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Rico Ruggeri sono andati sul palco Sanremo e hanno detto si può dare di più, è diventato una cosa.
1: Sì, va bene.
0: Uno slogan motivazionale.
1: Va bene, è così.
0: Dammi ragione, fammi felice ogni tanto.
1: Lo sto facendo.
0: Mi raccomando, Nuccio, dai, su. Almeno in questo finale di appuntamento.
1: Ti do ragione, lasciami hai dire. Perfettamente ragione.
0: Grazie,
1: ma sai,
0: sei troppo buona.
1: Chi ci dà sempre di più? Sai chi ci dà sempre di più?
0: Ma io lo so.
1: Gioielleria Ballarin, perché ecco, ci sono sempre delle promozioni.
0: Ci dà di più a meno, che è la cosa più bella del mondo.
1: Bravo, hai detto bene, perché c'è una bella promozione proprio in questo periodo. Per esempio, gli orologi Braille, Hilfiger e Bulova con il 20% di sconto. Pensa a te.
0: Cara mia, queste sono belle idee.
1: Dovete approfittarne, quindi passate a scoprire questa promozione da Gioielleria Ballarin in Viale Padova sotto Marina.
0: Ho come la sensazione che abbiamo finito il programma.
1: Sì, anche per oggi è tutto. Tra l'altro mi è stato appena detto da Gianni che domani non c'è.
0: Domani non ci sono.
1: Ma dove cavolo vai che hai appena finito le vacanze?
0: Lo so.
1: No.
0: Ho un impegno.
1: Qua bisogna fare un'ambuzione.
0: Lo so, mi scuso. Vabbè.
1: Invece è per lavoro probabilmente.
0: Per lavoro, certo.
1: Va bene, dai, comunque ci sono io,
0: Assolutamente.
1: Accontentatevi solo di me.
0: Ma hai detto niente, caro
1: Ma io faccio per tre,
0: appunto.
1: E ci mancherebbe.
0: Esatto, anche rompe le scatole per tre, purtroppo. Vabbè, sì, vabbè. Ma questo è un altro paio di maniche. Nuccia,
1: a domani,
0: grazie,
1: ciao.
0: Da 4 minuti sono le 11 del mattino.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
9: Biciclette di qualità superiore,
10: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
9: Ad un prezzo super accessibile,
8: da pagare con comodo.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

La canzone di Hugel con Moving to the Sun, che abbiamo non solo ballato tantissimo ma anche ascoltato tantissimo qui da Radio BCS, una di quelle canzoni che ci sono piaciute in questa estate 2026 che ci siamo da poco lasciati alle spalle. Ancora buongiorno amici, da 14 minuti sono le 11 del mattino, inizia ufficialmente la seconda parte della nostra giornata. Ancora un buon ascolto con Radio BCS, saremo insieme anche oggi fino alle 13, quindi vi porto fino all'ora di pranzo come buona abitudine. Adesso c'è in arrivo Elettra Lamborghini, ascoltiamo una canzone di un po' di anni fa, quella che si chiama Musica, uno dei suoi primi grandi successi, e poi a seguire lo spazio novità.

0: La canzone di Elettra Lamborghini, musica e il resto scompare, un successo di qualche tempo fa che abbiamo riascoltato insieme. Adesso invece musica nuova, come ogni settimana cerchiamo, selezioniamo le canzoni più interessanti da farvi sentire, e già vi facciamo sentire un pezzo che da questa settimana, proprio da queste ore, da oggi, entra a far parte della nostra programmazione, quindi una cosa nuova nuova, quella che mette insieme Maluma con Shakira, quindi un bel duetto tra due star della musica latina. Il pezzo si chiama Agua.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike,
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike
1: presenta Out Now.

dai campionati del mondo di calcio. C'è la nuova invece insieme a Maluma, Bravi, ed è una delle novità di questa settimana. Spazio musica nuova, noi lo facciamo grazie anche a Planet Bike, vi ricordo che è uno showroom fantastico, trovate centinaia di bici in esposizione per uomo, donna e bambino, sia quelle muscolari ma poi ci sono anche quelle nuove bellissime elettriche che vi danno la possibilità di avere anche un motore potente con un'autonomia che supera i 100 km. Scoprite tutto in Viale Mediterraneo.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
5: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
5: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
5: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La musica di Bicesta è 11:30 e stasera torna la nostra nazionale. C'è grande curiosità perché c'è il Mancini bis. Di solito i ritorni non è che funzionano benissimo. Una volta che una storia si interrompe, un po' come nella vita, meglio chiudere e lasciare andare. Insomma, invece Mancini ha deciso di tornare alla nazionale e vediamo se sarà la cura giusta. Oramai da tre edizioni dei campionati del mondo noi non partecipiamo e adesso la vera missione sarà costruire la squadra che dovrà arrivare ai prossimi campionati del mondo. È vero che nel frattempo c'è la Nation League, che è questo trofeo relativamente recente, che comunque è un trofeo, per cui va bene andare in campo, insomma lottare eccetera, ma credo sarà soprattutto importante vedere i giocatori, la prospettiva che questi nuovi ragazzi, molti sono esordienti, danno proprio per il futuro. In regia dovrebbe esserci Romano, che è questo nome nuovo che gioca nel Cagliari, il nuovo personaggio, un nuovo volto della nazionale, ma con lui ci sono anche altri volti nuovi, perché in verità Mancini, su questo dobbiamo dirlo, spesso e volentieri sa trovare e scovare i giovani e si spera che con alcuni un po' più esperti come Barella e Tonali a centrocampo e anche in difesa si sappia creare quella giusta amalgama tra esperienza e novità. Insomma, la nostra nazionale riparte, tutti a fare il tifo per gli azzurri. Giocheremo contro il Belgio, ma sarà due settimane dove la nostra Italia affronterà diverse squadre, quindi cominceremo a vedere un pochettino di che pasta siamo fatti, questa nuova Italia, se ci darà soddisfazioni. Siamo nel cuore dell'ora, abbiamo scelto due successi degli anni 80 per voi. Nei prossimi minuti Loredana Bertè con In alto mare e poi gli Eurythmics con Here Comes the Rain Again.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
5: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
4: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Be Active,

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Pizzeria D'Aleo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria D'Aleo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria D'Aleo, Piazza Italia, Sottomarina.
2: Pizzeria D'Aleo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
5: In ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: Jack Bayon ci ha portato anche alle notizie. Beh, tempo di informazione, vi raccontiamo quelli che sono i fatti più importanti della città. Come sempre c'è Ultima Ora.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di PCS. PCS.
0: Da Chioggia, nuova stretta sul decoro, rimosse in campo Marconi le sedie che occupavano abusivamente dei posti auto. Dopo i blitz estivi per rimuovere le bici abbandonate, rotte o posteggiate in maniera irregolare, adesso l'attività delle polizie locali si sta concentrando su un'altra abitudine piuttosto diffusa in città, cioè sistemare sedie o altri oggetti voluminosi per impedire che qualcuno parcheggi nelle vicinanze di casa, in qualche modo prenotandosi il posto preferito. Un'abitudine che confligge con il corretto utilizzo degli spazi pubblici, ma anche con il decoro. Nella mattinata di mercoledì scorso, intorno alle 10, tre agenti della polizia locale, con l'aiuto degli operai comunali, sono intervenuti nella zona di Sacca San Francesco, dietro il Museo Civico, per rimuovere alcune sedie dismesse che si trovavano in evidente stato di abbandono. Per intensificare la stretta sul decoro, oltre ai controlli, l'amministrazione comunale ha deciso di istituire una nuova casella di posta per inoltrare le segnalazioni, garantendosi così un rapporto più semplice e diretto con i cittadini. All'indirizzo segnalazionidecoro@chioggia.org potranno essere inviate le segnalazioni su situazioni di degrado e problematiche riguardanti il decoro urbano, quindi saranno gli stessi cittadini, se hanno voglia, di segnalare questi fatti. Ancora dalla nostra città, per evitare il frontale si capovolge con l'auto a Valli di Chioggia. Poteva finire in tragedia l'incidente di mercoledì sera che ha coinvolto due automobili in transito lungo la strada dell'Arzerone, nell'altezza dell'abitato di Valli di Chioggia. Attorno alle 20 una Peugeot 307 viaggiava sulla provinciale quando dal ponte che porta verso via dei 16 Laghi è sbucata un'altra vettura che stava cercando di mettersi nella carreggiata. Istintivamente l'autista delle Peugeot ha sterzato in modo brusco per evitare di travolgere l'automobile, manovra che però ha mandato fuori strada la sua macchina, che è scivolata lungo il terrapieno capovolgendosi. Fortuna ha voluto che la folta vegetazione presente abbia frenato la corsa della Peugeot, evitando conseguenze molto più drammatiche. Nessuno degli occupanti delle due vetture è rimasto ferito. L'automobile che si stava immettendo in strada ha subito solamente qualche lieve danno, mentre la Peugeot, capovolgendosi, ha danneggiato più gravemente la carrozzeria. Difficoltoso il recupero della macchina, che è stata rimossa solamente dalle ore 23. Si tiene oggi l'ultimo saluto all'autista Cristian Tiozzo Fasiolo, il 50enne della CTV, morto domenica in montagna a Denego mentre stava passeggiando con la famiglia, il figlio e alcuni amici. Cristian aveva accusato un malore, improvvisamente si era cacciato a terra. Era molto conosciuto in città, oltre per la sua professione, perché collaborava con la società calcistica del Borgo San Giovanni, che tra l'altro si è adoperata subito con una raccolta fondi per aiutare la famiglia. Molti messaggi di cordoglio arrivati proprio alla famiglia. Vediamo con l'ultima notizia. Sport in festa per tre giorni per celebrare naturalmente le società sportive cittadine e valorizzare le realtà locali. Con questi obiettivi torna oggi sabato e domenica la festa dello sport, che viene organizzata dal comune in concomitanza con il festival regionale del CONI. Questa edizione assume un significato particolare proprio per la collaborazione con il CONI, che consentirà di rafforzare la valorizzazione del movimento sportivo locale, regionale, di promuovere i valori educativi, sociali e inclusivi dello sport. Si parte nella giornata di oggi con l'appuntamento dedicato alla Family Run, poi ci saranno domani le premiazioni di alcuni campioni cittadini e poi domenica la grande festa dello sport in piazza in Corso del Popolo. Ed è questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti della giornata, le ultimissime con l'informazione locale tornano nel pomeriggio.

0: meravigliosa, la voce meravigliosa di Olivia Dunn, amici, con So Easy to Fall in Love, una delle sue canzoni speciali che arrivano dritte al cuore, che ha lanciato in questo 2026. Ancora buon venerdì 25 settembre, è tempo di ascoltare adesso i numeri 1. Abbiamo un numero 1 del 1993 del grande Bruce Springsteen, lo riascoltiamo con Streets of Philadelphia.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
8: Jebis e Chioggia Spiagge
7: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
9: Il modo migliore di respirare.
10: Il modo migliore di climatizzare.
9: La silenziosità assoluta.
10: I consumi ridotti fino al 70%.
9: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
10: I migliori sul mercato.
9: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
10: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
9: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
11: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
12: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
11: E che ci mettono in coppa a pizza?
12: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
11: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
12: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
11: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
12: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina.

canzone di Malcolm Todd con Earrings da Radio BCS. Siamo vicini anche allo spazio con Ellison, quindi volevo dirvi, sollecitarvi, avvisarvi che se avete voglia di musica, questo è il momento giusto per mandarci il vostro messaggio WhatsApp. Come fare? Basta inoltrarcelo al 338 26 62 777. C'è anche il nostro centralino 041 40 0046. Sono tutti promemoria che vi facciamo abitualmente, quindi sicuramente sono dati che magari avete già immagazzinato, ma per i nuovi ascoltatori o magari per qualche turista all'ascolto, insomma, diamo anche queste informazioni. In arrivo J-Ax, la sua nuova canzone Vita, Morte e Miracoli.

È tornato J-Ax e si sente, cari amici. Allora, novità per quanto riguarda la tessera elettorale. Pensate che dai prossimi mesi, dalla prossima tornata elettorale, secondo quanto promesso dal ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, arriverà la tessera elettorale diciamo elettronica, cioè in qualche modo ce l'avremo sul nostro smartphone. Una novità che consentirà agli elettori di utilizzare quindi la versione digitale del documento senza portare quella vecchia dove ti fanno il timbrino, quelle robe lì. Niente, quella roba lì sarà passata di moda molto presto. Da luglio probabilmente ci sarà questa semplificazione con la tessera elettorale che in qualche modo potremo portarci dietro sullo smartphone, forse anche prima. Attendiamo, insomma, quindi pensioniamo la carta, basta timbri, pensioniamo anche i timbri, e dai prossimi mesi ci sarà questa bella novità, anche perché molti dei documenti che noi in qualche modo possediamo

potranno essere inseriti proprio all'interno del nostro smartphone, e questo ci darà la possibilità, semplicemente girando con il telefono, di non dimenticare mai nessun documento, cosa che ogni tanto succede, no? Quindi è la carta d'identità e la patente, eccetera eccetera. Quindi sempre di più si va verso una digitalizzazione che ci consente di essere un po' meno smemorati, anche perché l'unica cosa che non ci dimentichiamo mai, e questo dovrebbe anche farci pensare, è il telefono. Cioè il telefono ce l'abbiamo sempre in mano, e quello sicuramente non lo

0: si chiamano The Jungle, sono tra i nostri gruppi preferiti in questi giorni, mio sicuramente, adoro la loro musica fatta di questi suoni così eleganti che sanno miscelare con grande maestria un po' il funky e varie contaminazioni, insomma diventa poi un qualcosa di un sottofondo proprio rilassante il loro sound, come questa canzone che si chiama Sunshine. Ci ha portato in Call and Listen, quindi spazio a voi. Volevo salutare anche Irma, che saluto, ciao Irma, e voleva richiederci una canzone di qualche tempo fa di Giorgia, è un pezzo molto bello, tra l'altro è stato una grande hit dello scorso anno, quello che si chiama Golpe.
1: Call and listen.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Dimmi quando.
11: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
12: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
13: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
14: Piazza Grande.
15: Disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Napoleone, il nome altisonante, cari amici, ma il cantante ci piace, Cucù Marie, la sua canzone che abbiamo ritrovato. È tempo di Simply the Best, il nostro viaggio a spasso tra i decenni, gli anni 80, anni 90, anni 2000. In questo caso abbiamo scelto due canzoni degli anni 2000, quindi il nuovo millennio, con Rooney, Where Did Your Heart Go Missing. Subito invece un grande classico degli U2, che tra l'altro in queste ore sono tornati con un disco completamente nuovo per festeggiare i 50 anni di carriera, proprio oggi, amici, 50 anni di storia degli U2. Pensate quanta musica ci hanno regalato in questi anni. Una delle loro canzoni più celebri e celebrate è One, la riascoltiamo nella versione realizzata dagli stessi U2 insieme a Mary J. Blige.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
8: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
9: E certo!
7: La bontà è una scelta, come la qualità.
9: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
7: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche originali torte nuziali.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
10: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.
4: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport News,
4: le notizie più importanti della giornata sportiva.
6: Sport News, Sport News, in collaborazione con
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
6: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
7: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
8: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Sport News, Sport News.
9: Notizie dello sport, iniziamo con il tennis. Jannik Sinner annuncia che non tornerà al torneo di Pechino. Dispiace annunciare che non sarò in grado di esserci, mi mancheranno il torneo, i tifosi, l'atmosfera. Non potrò difendere il titolo del 2025, ma ci sarò il prossimo anno, annunciato dai suoi profili social. Quindi continua purtroppo il momento no per il nostro campione azzurro. Parliamo adesso di Formula 1, Gran Premio Azerbaijan. Le Mercedes avevano dominato sin qui nelle prove libere a Baku, ma nelle FP3 si risveglia Max Verstappen sfruttando un grande ultimo settore e le gomme soft. L'olandese svetta davanti a tutti e si candida fortemente a lottare per pole nelle qualifiche pomeridiane. Max procede con una velocità di 1.43.922, a ridosso ci sono Russell, Hamilton e poi c'è Kimi Antonelli in quarta posizione, in quinta invece Leclerc. Parliamo di calcio, è la notte della nostra nazionale. Le formazioni di Belgio Italia dovrebbero trovare parecchie conferme, e per quanto riguarda l'Italia in particolare dovrebbe esserci l'esordio in azzurro di Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto. Giocherà nel 4-3-3 con Barella e Tonali a centrocampo. Per quanto riguarda la porta e difesa da Donnarumma, con in difesa Mancini e Coppola, mentre sulle fasce Calafiori e Di Lorenzo. In attacco il trio composto da Moise Kean, Pio Esposito e Cambiaghi a sinistra. Per quanto riguarda l'Italia si tratta quindi di una formazione decisamente nuova e speriamo che, come si diceva anche poc'anzi, sia una formazione che ci regalerà delle belle soddisfazioni questa sera in campo contro il Belgio. Erano le notizie dello sport. Cosa sono?

16, l'ora di pranzo che si avvicina, anzi per molti è già l'ora di pranzo, quindi vi immagino in questo momento a tavolo giù di lì. Ancora una buona giornata, abbiamo meno di 10 minuti da trascorrere insieme. Alcuni di questi li voglio passare con una delle canzoni più ballate dell'estate, H è Mata, questa è

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: con Anastasia e con Eros Ramazzotti era I Belong to You. L'ultima per oggi insieme era l'appuntamento con Unforgettable, solo grandi numeri uno, l'abbiamo fatto con Gioielli Ballarin. Vi segnalo gli orologi bellissimi, c'è una super promo sugli orologi Braille, Tommy Hilfiger e Bulova, li potete trovare con un meno 20%, quindi davvero è una bella opportunità, insomma, quindi andate da Gioielleria Ballarin. Noi siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS, ci si ritrova domani. Da un minuto esatto sono le 13, ciao a tutti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì. Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
4: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
3: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
4: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
3: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
4: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
6: Piazza Grande, grande.
7: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Nel 1996 muore assassinato il rapper Tupac Shakur. Dopo la sua morte verranno pubblicati numerosi album postumi che contribuiranno ad aumentare la popolarità della musica rap ed in particolare della sua variante gangsta. A fine decennio iniziano anche i successi del più celebre rapper bianco Eminem.
2: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327 332 44 69. Sul web musicachioggia.it.
10: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Il 24 dicembre del 1999 Papa Giovanni Paolo II apre la porta santa della Basilica di San Pietro. Inizia il Giubileo del 2000. All'interno di questo appuntamento, la Giornata Mondiale della Gioventù. Si stima che circa 2,5 milioni di giovani abbiano partecipato all'evento. In Italia, i giornalisti coniarono il termine Papa Boy per etichettare i giovani che parteciparono.
13: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
0: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
5: Dimmi quando.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
6: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors a Mestre, Mirano e Monselice.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Mamma mia, che voce che ha questa ragazza, da brivido, da brivido, molto brava. Ed era Sienna Spyro con Great Experience, anzi Expectation. Venerdì fine settimana, che bello, è già venerdì.

27, naturalmente l'iniziativa è promossa dal comune di Cavarzere. L'appuntamento ha già fatto registrare il tutto esaurito per quanto riguarda le prenotazioni delle sedie, ma l'evento rimane completamente gratuito e aperto a tutti, quindi se vi interessa sappiate che domenica 27 settembre alle 18:30 piazza Vittorio Emanuele a Cavarzere ospiterà Giuseppe Cruciani. Andiamo avanti.

0: mamma, chissà se mi amerà. Breve pausa, tra poco.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato due campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

abbiamo sentito anche Achille Lauro. Siamo arrivati alle 2:30 del pomeriggio in questo ultimo giorno della settimana, 25 di settembre, al passaggio Simply the Best dedicato agli anni 2000. Sentiremo subito i Fan con We Are Young, subito dopo Champion of the World dei Coldplay.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
12: Milano Wine Bar.
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
13: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Rodrigo. Notizia di circa una mezz'oretta fa che parla di Jannik Sinner che non giocherà il torneo di Pechino. Infatti il numero uno ha reso noto attraverso i social che per il suo ritorno in campo si dovrà ancora attendere. Voglio tornare il prima possibile, il ginocchio non sta ancora bene, ha spiegato il campione azzurro che non scende in campo alla finale di Wimbledon vinta lo scorso luglio. Jannik Sinner quindi dice: voglio mandare un caloroso saluto ai tifosi cinesi, mi spiace molto annunciare che quest'anno non potrò giocare a Pechino, il mio ginocchio non è ancora nelle ottime condizioni, quindi rimarrò ancora fermo, farò di tutto per tornare in campo il prima possibile, ha detto appunto Jannik Sinner che come dicevo poco fa salta il torneo di Pechino. Il suo ginocchio è ancora un po' malandato, mamma mia, quando si parla di ginocchia veramente un problema, bisogna veramente aspettare che il ginocchio stia bene per poterlo poi usare come si deve, come lo usa poi Jannik Sinner.

0: quindi c'è una novità. Addio alla tessera elettorale di carta, dalla prossima tornata basterà lo smartphone, quindi tessera elettorale naturalmente che arriva sul nostro smartphone ed è destinata a debuttare già dalla prossima tornata elettorale. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. Dice: la novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea, come un po' succede con la carta d'identità, no? La carta d'identità, la cartacea non va più, bisogna fare la carta d'identità è quella speciale, diciamo, che ti dà la possibilità poi di fare tante cose. La possibilità di acquisire la tessera in formato digitale è stata introdotta nell'ambito delle misure di semplificazione della pubblica amministrazione. Prima di luglio, dice appunto Zangrillo, abbiamo realizzato una semplificazione molto importante sulla quale stiamo lavorando adesso dal punto di vista tecnico affinché sia operativa, che è la disponibilità della tessera elettorale digitale. Questa è una semplificazione importante per i cittadini. Quindi con la tessera elettorale digitale basta che ci ricordiamo di portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli, ha spiegato il ministro Zangrillo. Il passaggio al formato digitale punta quindi ad evitare i problemi legati alla tessera fisica, come la necessità di richiederne una nuova in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per i timbri. Ecco, quindi questa è un'altra novità che arriva sul nostro smartphone. E con questo andiamo avanti, Radio BCS, buon pomeriggio, venerdì fine settimana, siamo arrivati adesso ad Unforgettable, quindi momento dedicato alle canzoni indimenticabili degli anni passati. Di anni ne sono passati un bel po', era il 1999, una canzone, un successo di Blondie che ogni tanto naturalmente risentiamo, ed è la famosa Maria.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Gloria di Blondie. Eccoci qua da Unforgettable con Gioielleria Ballarin, Viale Padova Sottomarina. Siamo quasi alla fine del mese di settembre, infatti la prossima settimana, mercoledì, sarà proprio l'ultimo giorno. Quindi approfittatene, perché ci sono degli sconti veramente eccezionali sugli orologi di Breil, Tommy Hilfiger e Bulova. Sono scontati del 20%, orologi eccezionali, design, eleganza e personalità. Orologi dallo stile deciso e grintoso, look elegante, raffinato, Breil, Tommy Hilfiger e Bulova scontati del 20%, solo da Gioielleria Ballarin, che naturalmente trovate in Viale Padova Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi. Sono le 15 in questo istante, a tra poco.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
3: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
11: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
10: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
11: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 41 14 00.
10: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
12: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
13: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
12: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
13: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
12: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.vanzan@gmail.com.
13: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
14: Una città. Chioggia.
15: BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

Venezia. Leggevo in questo momento che sono già stati venduti il 70% dei biglietti, quindi non ce ne sono quasi più. La band suonerà in piazza San Marco il 25 giugno, infatti dopo l'annuncio del concerto di Simply Red a Venezia, beh, insomma, un grande ritorno sicuramente nelle prime ore di prevendita generale. Sono già stati venduti oltre 3.000 biglietti, più del 70% della capienza totale, un risultato netto che a 9 mesi dall'evento, appunto, ripeto, 25 giugno 2027, lascia già intravedere il successo di una notte veramente memorabile. Concerto realizzato ovviamente a Venezia da Jazz Festival e organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con la città di Venezia. Il Summer Funk 27-27 Tour, che celebra oltre 40 anni di carriera di uno dei gruppi più iconici del pop soul mondiale. Quindi i biglietti sono praticamente, non dico esauriti, ma quasi, si va avanti così, nel giro di qualche giorno naturalmente finiscono, quindi se magari avete intenzione di già avere, di prenotare un posto per vedere i Simply Red per il prossimo anno, c'è un bel po' di tempo da aspettare, dovete ovviamente provvedere all'acquisto. Andiamo avanti, sono le 15.08, You and I. David Guetta ha ripreso un grande successo dei Delle

0: era Carol G, arrivati ad Out Now con Annalisa e Madame, cantano insieme. La canzone nuova si chiama Amica, con Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina. Ci sono delle bici elettriche con il motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali, stop di frenata. Sono delle bici elettriche di qualità superiore e sono complete di tutto. C'è un super assortimento da Planet Bike, oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Naturalmente paghi con comodo la tua bici a rate, senza anticipo né busta paga. Planet Bike, naturalmente anche officina specializzata, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: specialità della nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

le 3:30. Tra non molto accontenteremo anche Giorgia. 1, 2, 3, la musica la scegli te per quanto riguarda l'ultimo appuntamento della settimana. Allora, Simply the Best vi propone Io per lei di Pino Daniele, subito dopo

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
4: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
3: Piazza Grande, grande intorno.
0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Clicca da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

Bassano del Grappa. È nata il 25 febbraio del 1995, a 31 anni. Lei naturalmente ha raggiunto, come abbiamo già detto, la notorietà nel 2011 in seguito alla vittoria della quinta edizione del talent show X Factor. Poi ha vinto 4 Music Awards, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo nelle edizioni del 2016 e del 2021. E poi ha rappresentato l'Italia Eurovision Song Contest. Nell'edizione 2016 si è classificata al 16° posto. La Michelin ci viene richiesta da Giorgia. Nessun grado di separazione 2016, Fango in paradiso 2025. Francesca ci richiede la nuova canzone di Francesca Michelin, che è uscita proprio oggi. La canzone si chiama La mia ragazza ed è praticamente dedicata alla storia di Caterina Etzerdorfer, che è una donna che è stata condannata a morte per omosessualità nel 1477, e praticamente questa storia viene raccontata nel nuovo singolo di Francesca Michelin, che si chiama appunto La mia ragazza, che sentiremo ovviamente in chiusura. Intanto iniziamo con Nessun grado di separazione per accontentare Giorgia.

0: questo era il 2012, le Cerebro con Mama Lover.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: indimenticabile anche questa delle Celebro che abbiamo ritrovato in Unforgettable con Falegna Media Paduana e Stile Design. Naturalmente ritrovate in strada Madonna Marina Sottomarina, ci sono gli incentivi, attenzione, disponibili per dare nuova aria, nuova vita alla vostra casa con naturalmente dei serramenti nuovi di qualità, con le porte e le finestre in vetro alluminio, con un sacco di nuove finiture di tendenza. E poi naturalmente vi consigliamo come sempre i portoncini blindati, che sono belli da vedere, ma cosa molto importante, sono molto sicuri. Falegnameria Paduana e Stile Design, quindi strada Madonna Marina a Sottomarina. Vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo domani alle 17, io vi aspetto e vi do l'ora esatta, eccola qui. Le 16 un minuto in questo istante, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 34. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
3: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
3: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
3: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
1: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
3: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
1: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
1: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
3: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
7: Mia nonna.
6: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
7: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
7: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
7: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
1: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
8: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
1: E che ci mettono in coppa a pizza?
8: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
1: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
8: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
1: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
8: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Follow the Sun, un'altra canzone liberamente tratta da un'altra canzone, perché ormai è sempre così, è sempre così. Il nuovo di dov'è? Rov. Iniziamo bene oggi. Ecco, è caduto anche il telefono, abbiate pazienza, sono appena arrivata. Eccomi, ciao a tutti, buon pomeriggio, buon venerdì, pronti per il fine settimana. Siamo ad un passo dal fine settimana, sarà un gran bel weekend perché le temperature sono ideali, anche se

quelli con il giubbino di jeans, il giubbino di pelle. E poi ho visto una signora con il piumino. Mappete, alla faccia dell'essere freddolosa, il piumino mi sembra un po' too much.

temperatura corporea. Ma di questo e tante altre belle cose parleremo oggi insieme, tanto abbiamo tanto tempo, fino alle 19 Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi, poi dalle 19 alle 20 tornerà la zia Patti con Franco, quindi un pomeriggio ricco. Ora ci sono anche Jungle.

0: Qualche novità? Qualche novità? Eh? Hai novità per me? Qualche novità?
1: Una multa.
0: Io entro sempre con le novità, ma tu invece non ne hai mai, proprio mai.
1: Allora,
0: se lo vengo a sapere le dico però.
1: Ecco, allora, innanzitutto tu vieni con queste novità, ho preso una multa.
0: Una multa.
1: E che novità
0: grande,
1: sono? Belle?
0: Beh, no, non è una novità, è una novità, insomma.
1: È una novità.
0: Anche perché io ho dato dei dati della patente e non sono esattamente i miei.
1: I dati miei?
0: Ma ho dato i tuoi.
1: Ma quindi sono le mie novità.
0: Ma se le novità saranno le tue, questo è poco ma sicuro, saranno le tue. A proposito di novità, Cinzia Riceri, qui su Radio BCS abbiamo il nuovo degli U2, eccolo qua, uscito proprio stanotte. Devo dire
1: che siamo
0: ritornati a rock and roll, molto carino, Silencio, un po' in spagnolo, un po' no, sai che ormai
1: rock and roll
0: tutto il mondo, eccoli qua, rock and roll.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
3: Biciclette di qualità superiore,
4: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
3: Ad un prezzo super accessibile,
2: da pagare con comodo.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
5: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jedis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ho parlato del PEBA, cioè PEBA, ovvero sia piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ne abbiamo parlato abbondantemente, e il Comune di Chioggia sta invitando in queste ore tutta la cittadinanza a partecipare alla verifica dei percorsi, quindi un momento di partecipazione sul campo, diciamo, per percorrere insieme alle persone alcuni itinerari della città, individuando direttamente eventuali criticità o ostacoli che possono rendere più difficile la mobilità e l'accessibilità degli spazi urbani.
1: Ma vediamo quando ci sarà questo importante appuntamento. Quindi piano di eliminazione delle barriere architettoniche in programma mercoledì 30 settembre alle ore 17.45. Andiamo anche a vedere i percorsi che sono previsti molto velocemente. Il ritrovo è al parcheggio Campocannoni. Si passerà per Viale Umbria, Via Bergamo, Via del Boschetto, Viale Tirreno fino al lungomare. Poi ci sarà un altro percorso, il ritrovo al parcheggio di fronte all'ENAIP, e si faranno Isola dell'Unione, Calle San Giacomo, Corso del Popolo, Passerella di Legno e Fondamenta San Domenico.
0: Il PEVA è uno strumento di pianificazione nonché programmazione territoriale finalizzato quindi a garantire la massima accessibilità degli edifici pubblici e anche degli spazi urbani, con attenzione molto particolare alle persone con difficoltà motorie, sensoriali o cognitive, anche temporanee. Quindi Chioggia vuole una città accessibile ed inclusiva, giusto che ci sia la possibilità da parte di tutti, anche di coloro i quali sono normodotati, diciamo, vogliono controllare, è giusto ci siano giornate come queste. Io la trovo molto interessante questa
1: molto
0: cosa.
1: Molto bella. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Per partecipare dovete iscrivervi attraverso il QR code presente nella locandina, ad esempio.
0: Locandina che trovate per esempio
1: anche
0: sulla
1: sui social,
0: pagina,
1: sì,
0: esatto, Facebook del Comune di Chioggia. Individuate subito questo, anche sono segnati anche i percorsi,
1: sì,
0: per arrivare a questo. Bene, due canzoni le ascoltiamo. Siamo negli anni 80, abbiamo gli Spandex e poi anche Jimmy Cliff.

0: voi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie. L'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail @centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Be active.

0: del centro Astoria con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Yeah!

0: Sto pensando che notizie sulle automobili oggi non mi fanno molto piacere, perché ho proprio preso una multa, ragazzi, non so nemmeno quando.
1: Ma ti è andata benissimo, perché adesso ti racconto la storia di Icardi, che ha un bel problemino. Ah,
0: Icardi è il giocatore dell'Inter, sì, del Real Madrid, lui, insomma, eccetera, eccetera. Ho capito. Quello che proprio sta lui, simpatico un po' a tutti quanti, proprio zero.
1: Non lo so io. Non è
0: ai colleghi di lavoro non sta simpatico lui.
1: Ci sarà un perché?
0: C'è il perché, se vuoi te lo dico in due secondi.
1: Dimmelo.
0: Quando lui era assieme a, no, a Wanda Nara, era assieme a un altro giocatore di cui adesso mi sfugge il nome, che era in squadra con Icardi, tradì il suo amico andando assieme alla moglie. Wanda Nara era assieme a questo. Icardi frequentò Wanda Nara mentre il suo compagno di squadra non lo sapeva, e qua c'è un po' un tra giocatori. Non va bene,
1: no, sicuramente. Dopodiché Wanda Nara, insomma,
0: Wanda Nara, Wanda, già il nome Wanda Nara,
1: di ogni, mamma mia, per carità,
0: il disastro, figli dappertutto.
1: Sì, ma vabbè, parliamo di auto e di Icardi. Allora, Icardi si trovava in Argentina, nel suo paese, con la nuova fidanzata, a quanto pare. Lei ha fatto un video sui social decisamente inopportuno, praticamente si è messa a cantare, si è sporta completamente dal finestrino,
0: si è seduta sul finestrino, praticamente era fuori tutta.
1: A metà, più di metà corpo completamente fuori. Che cosa è successo? Naturalmente il video è diventato virale, l'hanno visto anche
0: le forze dell'ordine,
1: quelli del Ministero dei Trasporti, e di lì hanno scoperto che Icardi aveva la patente argentina scaduta da tantissimo tempo, e per cui non poteva neanche guidare. Ma il bello qual è? Che hanno sospeso la patente, attenzione, fino al 2099.
0: Ma dai.
1: E lui avrà più di 100 anni.
0: Mamma 2099. Mia. Vabbè, farà ricorso adesso.
1: Lui dice che l'hanno fatto per visibilità, che si vogliono fare pubblicità.
0: Sulle
1: sue spalle.
0: Nemmeno te hai preso una multa così pesante. Sì che te li multe ne prendi.
1: Io no, veramente.
0: Dal 2099 per me è esagerato. Alzi la mano anche per chi è esagerato.
1: Direi.
0: Ho alzato la mano.
1: Ma dai, 2099.
0: Di sé nello spazio.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: canzone fa molto ultimo dell'anno, devo dire. Manca un po' di tempo, però insomma, ieri abbiamo parlato di Natale, mancano 3 mesi giusti giusti e quindi poco più all'ultimo giorno dell'anno. Era Patrick Hernandez nell'appuntamento con Unforgettable, quello in collaborazione con Gioielli Ballarin. Attenzione, siamo quasi alla fine di settembre, ricordate che per tutto settembre Gioielli Ballarin vi dà l'occasione di avere gli orologi Breil, Tommy Hilfiger e Bulova scontati del 20%. Mancano pochi giorni, per cui affrettatevi, andate a vedere questi bellissimi orologi, design, eleganza e personalità vi aspettano in Viale Padova Sottomarina.
1: Mancano 5 secondi, poi saranno le 17.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
0: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
4: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
0: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
4: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.vanzan@gmail.com.
0: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
0: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
0: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
8: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: no? Sembra una canzone quasi russa. Bene, parlando di mari, se da una parte abbiamo la costiera amalfitana, dall'altra parte invece abbiamo i mari, quelli caldi, no? È presente Cinzia, a Tahiti, dove tu hai vissuto per lunghissimo tempo.
1: Sì, sì, a Tahiti, sì.
0: Esatto,
1: sì, sì.
0: Questi mari dove io mi sono sempre visto le tartarughe, le testuggini, le tartarughe che arrivano, sai, con il loro zampone sulle spiagge a deporre le uova e poi a tornarsene indietro con tutte queste tartagorine, tartarughini che poi tornavano
1: piccine,
0: via.
1: Piccine.
0: Io ho sempre viste queste. Non mi ero mai pensato che le tartarughe potessero nidificare anche a Vipiteno. Non l'avevo mai pensato.
1: Temperatura cambia e loro cambiano.
0: Vanno anche in Trentino.
1: Cambiano zone.
0: Vanno anche in Trentino.
1: Vanno a sciare.
0: Che succede? Ah, succede. Allora, attenzione, perché parliamo delle caretta.
1: Famosissime.
0: Queste
1: ormai sono diventate famose.
0: Le tartarughe che ormai sono le più famose del mondo, sono dappertutto, le trovate dall'Alaska fino, no, dall'Alaska no, magari dalla California fino al Giappone. E sono in via di estinzione, però sono in pericolo nel Mediterraneo, dove ci sono tanti motoscafi e tante muoiono, però sono tante anche quelle che nidificano. Bene, fino a non moltissimo tempo fa questo tipo di tartaruga nidificava al sud, dove c'era veramente molto caldo. Adesso invece le cose sono cambiate e tendono a nidificare più a nord. Succede in California, dove vado a nidificare anche verso San Francisco, che non è così lontano da l'Alaska, dove fa veramente freddo, come da noi, che era impensabile trovare le caretta che nidificassero sia a Rosolina Mare, ma anche, se non vado errato, in un paio di situazioni in questa, nella stagione precedente, a Calino, quindi all'Isola Verde. Quindi sembra una cosa strana, Cinzia, eh? Che ne dici? Cambiati i tempi?
1: Certo.
0: È colpa di Conte? Di chi è colpa?
1: Il cambiamento climatico. Che tanti dicono non c'è. C'è, quindi, ce lo dicono anche gli animali.
0: Cambiamento climatico, ragazzi, con le tartarughe che vengono a nidificare sempre più a nord. Ecco che le troveremo in provincia di Pordenone anche, che andranno su. No, tu scherzi. Guarda che il granchio blu, non sto scherzando, l'hanno pescato a Padova. Ma non so, questo
1: quella
0: va su,
1: è un'invasione vera e propria, cioè ce ne sono così tanti che si devono spostare perché non sanno più dove
0: andare. Te la vedi l'invasione di caretta?
1: Di tartarughe.
0: E poi non mi piace il nome, possiamo cambiarlo.
1: Perché?
0: Ti piace? Caretta.
1: No, è entrato ormai.
0: Ma caretta nel senso
1: conosco,
0: carella, ormai. Porella, caretta, no, un po' in romano, caretta. O caretta nel senso che porta il carro?
1: Non lo so, no, che domanda.
0: Non te ne intendi?
1: No, di tartarughe no, sinceramente.
0: Pietro,
1: tu invece sei particolarmente appassionato, vedo. Era tutto contento, mi ha detto parliamo delle tartarughe. Io ho detto,
0: io mi sento molto Pietro Angela in questa situazione.
1: Pietro?
0: Qua. Pietro Angelo mi sento. Senti che bella questa canzone del momento. Senti che carina. Questa è tua, ti piace questa?
1: Questa sì.
0: Questa ti piace.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ma posso dire questa settimana è uscita della musica bellissima, questa di Leon Bridge con Talk It Over. Mi sembra una canzone anni 70, guarda, se dicessero questa canzone qua è del 75 ci crederei, anche gli strumenti mi sembrano molto anni 70, bella, anche i vocalizzi. Non griderei allo scandalo se sapessi che è stata registrata in un sol boccone con gli strumentisti uno di fronte all'altro come si faceva una volta, magari segreti in bocca, alcol, amaretta, birra, whisky, perché no? Allora parliamo di Out Now, parliamo di Planet Bike, dove trovi un grandissimo showroom con oltre 100 biciclette in esposizione per uomo, donna e bambino, sia muscolari, cioè quelle semplici, quelle storiche, normali, che le biciclette, i bike, quindi elettriche. Quindi andate a scoprire questo vasto assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali, nonché stop di frenata. Il prezzo è super accessibile come sempre, chiaro. Poi potete pagare con comodo e a rate senza busta paga. E ricordate che da Officina Meccanica, anche da Planet Bike, c'è un'officina meccanica specializzata dove si riparano qualsiasi tipo di biciclette. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 Sottomarina, entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. 2 giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.
10: Piazza Grande, grande.
0: Primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: capita, la rifaccio perché ho, ti capita mai, Cinzia, di vedere coppie sedute al ristorante, in pizzeria, oppure così che passeggiano ognuno col telefonino che guarda e pensa, infatti
1: capita,
0: voi.
1: Sì,
0: ma è moltissimo. Bruttissimo, ma anche compagnie intere in 4 o 5 col telefonino, nessuno
1: invece
0: si
1: che
0: parla,
1: parlarsi tra di loro, è incredibile che succeda una cosa di questo genere. E poi parliamo, siamo soli.
0: Io l'ho notato anche tra ragazzini giovani, 12enni, 15enni, che sono in 3-4, nessuno si parla, sono tutto del telefonino. Anche mio figlio, settimana scorsa eravamo a una festa di laurea, che giorno è oggi? Venerdì, mercoledì, ed era seduto lui e una sua compagna di classe, perché si è laureata la mamma di questa ragazza, ed erano seduti vicini e tutte e due guardavano il cellulare e non si parlavano. Poi magari hanno parlato tutta la serata, però a quel momento lì l'ho fotografato e ho detto non mi piace. Molto
1: più grave quando stiamo parlando di una coppia.
0: Vabbè.
1: Magari appunto al ristorante, invece che farsi quattro chiacchiere, ognuno sta guardando il cellulare.
0: Perché lo diciamo? Perché c'è uno studio pubblicato da una rivista americana, si chiama Human Behavior and Emerging Technologies. Ho detto il nome per fare lo sborone, ma non so nemmeno se l'ho detto giusto. Che nel 2025 ha redatto un rapporto tra l'utilizzo dello smartphone e la vita di coppia, ed è nata una parola che io non conoscevo, ma ci sta, il fubbing, che è una fusione della parola phone, che vuol dire telefono, e snubbing, che vuol dire snobbare. Quindi telefono, snobbare. Ed è il risultato che sono in tanti quelli, quelle coppie che hanno una relazione talvolta che ha dei buchi di comunicabilità, se non col telefono.
1: Sì. È incredibile, perché tu sei presente fisicamente, ma in realtà non sei presente,
0: non sei
1: da tutt'altra parte, hai una persona davanti e invece stai a guardare persone che non ci sono in quel momento. È incredibile.
0: Ma attenzione, questa non è una cosa che noi, io e Cinzia, diciamo, lo dico anche per te, Cinzia, è come se noi fossimo
1: esenti. No, per carità.
0: Cazzari siamo anche noi, cioè delle volte mi accorgo, guardo il telefono, come dire, chi sa che notizia devo aver ricevuto adesso. Magari io, mia mamma magari ha una certa età, però sta molto bene, quindi non è che abbia bisogno assolutamente di guardare un istante. Se c'è un problema mi chiamano.
1: Ma infatti,
0: eppure abbiamo questo bisogno, dipendiamo dal telefono.
1: Non stai a guardare in realtà se ti ha chiamato qualcuno, stai a guardare robe che potresti guardare benissimo in un altro momento, evidentemente.
0: Allora, secondo i risultati di questa ricerca, gli intervistati utilizzavano lo smartphone mediamente circa il 27% del tempo trascorso accanto al partner. Inoltre, circa l'86% degli intervistati dichiarava di utilizzare il telefono quotidianamente quando si trovava insieme alla propria metà, cioè quasi il 100% lo utilizzava. C'è una cosa
1: infatti
0: tremenda.
1: Verificate questa cosa, perché anche da lì si può capire l'intesa e quanto ti interessa una persona. Io ci ho fatto caso, perché ci sono delle volte, ci sono delle persone che me lo fanno completamente dimenticare. Io lo metto lì, lo metto con la suoneria alta, perché
0: per la telefonata.
1: Ma non per il resto, e non lo guardo per tantissimo tempo, e non mi capita con tante persone, con pochissime.
0: Guarda, Cinzia, ci sono dati anche, perché mi sembra importante, una risposta. Perché tutto questo? Bene, si chiama FOMO, così come lo dico, FOMO, cioè la fears of missing out, cioè la paura di perdersi qualcosa mentre si è impegnati a fare altro. Ed è proprio questo, abbiamo paura di perdere un video, un filmato, eccetera. Quindi il telefono, diciamoci la verità, è stata una grandissima invenzione positiva, perché ha salvato un sacco di persone, dà una mano a chi si trova veramente da solo, ma dall'altra parte, ha allontanato le persone tanto quanto si pensava che avvicinasse le persone, le proprio allontanate. Ci dispiace, vabbè, cercheremo di metterci una pezza guardando il cellulare. Cinzia, un attimo solo, che sono impegnato. due canzoni
1: del passato. Parte l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 2000. Sentiremo Giulietta Venegas del 2006 e Chiara Galeazzo del 2012.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Ristorante Pizzeria Minerva.
2: Più bello, più elegante.
1: Per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva.
1: Un'esperienza unica.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
8: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
7: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
8: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
7: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
9: 049 82 56 25 8.
7: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
8: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
15: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
14: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
15: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
14: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
16: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
17: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: scusa, ma il venerdì mattina le scuole ci sono a Sottomarino oppure no? Cioè sono chiuse?
1: Ti chiedo. Stamattina?
0: Stamattina
1: hanno partecipato alla Family Run, quindi niente scuola, ma
0: veramente era chiusa, non c'erano gli studenti a scuola.
1: Non so a che ora esattamente.
0: Dalle 9 alle 10, partenza alle 10 del mattino.
1: Non so, dico, se sono poi tornati, non penso.
0: Non lo so. Quindi io penserei di farla il sabato.
1: No, si è sempre fatta in settimana, anche perché anche
0: mattina.
1: Sabato si va a scuola, per cui questa mattina c'è stata la Family Run con oltre 1500 partecipanti.
0: Urca.
1: Non solo studenti, le insegnanti, le famiglie.
0: Ah, quindi le scuole hanno partecipato, quindi
1: sì,
0: gli studenti
1: anno,
0: o studiavano o andavano a correre, tutti a correre.
1: E beh,
0: alla grande. Vi ricordiamo, ne abbiamo già parlato nelle ore scorse, 25, 26, 27 settembre, quindi oggi fino a domenica, la festa fino a, sì, a domenica, la festa dello sport, grazie al festival regionale, con domani sera, anzi domani mattina alle 10 l'auditorio San Nicolò di Chioggia, la premiazione degli atleti del territorio che si sono distinti in qualsiasi manifestazione sportiva o stagione sportiva.
1: E vogliamo dire anche chi è stato il primo a tagliare il traguardo della Family Run di questa mattina. È stato Davide Boscolo Chio, di 12 anni, studente della Nicolò De Conti.
0: Davide, bravo, complimenti.
1: Bravo Davide.
0: Magari prossimamente si esibirà anche in Corso del Popolo per l'esibizione e l'animazione dell'Associazione Sportiva di Chioggia. Per me sì, faranno le premiazioni, mi viene da dire. Si vedranno domenica anche questi ragazzi che hanno vinto, no? Secondo te no?
1: Non so, non penso sia la stessa cosa. Penso
0: no.
1: Che la Family Run si è chiusa stamattina.
0: Ah, si è aperta e chiusa,
1: sì.
0: Ok. Quindi anche domenica in Corso del Popolo ci saranno le associazioni sportive di Chioggia. Quindi va bene, quindi lo sport alla grande a Chioggia in queste ore.
1: Sì, sì, sì. Se fate sport non bevete questa cosa.
0: Coca-Cola?
1: Insomma, non fa tanto bene.
0: Agitarla magari, non agitarla prima di bere.
1: Ecco.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: dire, si rimane senza parole davanti a questa canzone che dice già tutto, una dichiarazione d'amore meravigliosa. Sei la più bella del mondo, Raf, del 1995, riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable, come al solito a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane, Stile e Design. Se volete dare una rinnovata alla vostra casa, andate a vedere le porte di Design, in vetro o alluminio di altissima qualità con tante finiture di tendenza. Falegnameria Padoane vi aspetta in via Madonna Marina, sotto Marina.
1: Super promozione da Super Coffee Shop. Se acquistate infatti 90 pezzi di dolce gusto pagherete in tutto solamente 25 euro, un prezzo straordinario per gustare a casa il vostro caffè preferito. Fate il pieno di gusto ad un prezzo unico in Viale Tirreno 86 sotto Marina. Vi aspetta Super Coffee Shop.
0: Siamo puntuali, sono le 18.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove sogni diventano realtà.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto.energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
9: Milano Wine Bar.
10: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
11: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
10: E che ci mettono in coppa a pizza?
11: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
10: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
11: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
10: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
11: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
12: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Allora, siamo arrivati al momento dei compleanni, dice, a quest'ora all'incirca riusciamo a festeggiare i nostri amici di Facebook, DCS Paolo e Cinzia.
1: Ma oggi sono tantissimi.
0: Sono tanti oggi.
1: Sono tanti oggi, tanti festeggiati.
0: Siamo felici.
1: Hai capito il 25
0: settembre? Per esempio, mio amico Gianluca, che compie gli anni oggi.
1: Eh sì.
0: Ma io pensavo si fosse fermato qualche anno fa. Gian, che succede?
2: Ah, non sono. Allora, se mi fossi fermato sarei morto.
0: Diciamo che fosse fermato due o tre anni.
1: Negativa, no? Voleva farti più giovane, no, Gianluca, abbi pazienza.
0: Bravo. Perché con questi, col fatto che non ha capelli, lui può dire: hai visto che roba? Non hai i capelli bianchi.
1: Ah beh.
2: No, cioè io cortissimi ci sono, sempre meno, però ci sono.
0: Ah, che hai fatto, Gian? Che feste stai preparando? Vi dico che Gianluca è Gianluca Valentini, ha delle sue feste anni 90, strafighissime.
1: Esatto.
0: Cosa prepari?
1: L'anno scorso sei venuto a trovarci, Gianluca, ti ricordi?
2: Sì, sì, mi ricordo benissimo, sembra il mese scorso.
1: Veramente, invece è passato un anno.
2: Esatto, e niente. Invece la mia signora ha fatto la festa sorpresa. E quindi non so, mi ha detto preparati, mi sto vestendo in questo momento, quindi non so cosa succederà.
1: Dove andrai?
0: Ti porta una festa anni 90, ti porta.
1: Per cambiare.
0: Tanto perché.
2: Potrebbe anche essere.
1: Potrebbe essere. Abbiamo anche Jennifer. Ciao Jennifer.
0: Ciao.
3: Ciao.
1: Ti stai preparando anche tu?
0: Senti che allegria,
3: sì,
0: qua.
3: Sì.
1: Dove vai? Dove vai?
3: In montagna.
1: In montagna?
3: Certo.
1: Ma sei già lì o ti stai preparando per la vacanza?
3: No, siamo in macchina, stiamo arrivando in montagna.
1: Ah, che bello.
0: Che montagna andate?
1: Dove?
0: Esatto, dove?
3: Folgaria.
1: Bello.
0: In una mandorle montagna, insomma, manco dov'è Folgaria? Sai, in montagna.
3: Trentino Alto Adige.
0: Ma vada a sciare, si scia là quest'ora, no? Vero? No? Andate a mangiare.
1: Quella neve, guarda.
0: Andate a mangiare, a
3: mangiare. La polenta, la salsiccia.
1: Mamma mia, che invidia, io sono una polentona.
0: Gli orsi, insomma, farvi rincorrere dagli orsi, belle.
1: Ma con chi sei, Jennifer?
3: Il mio compagno.
1: Ah, tu e lui, quindi.
0: Come si chiama il tuo compagno?
3: Sì, poi Marco.
0: Marco, che regalo hai fatto a Jennifer? Cioè, la montagna, punto e basta, o c'è la sorpresa?
1: Marco, palesati.
3: Non vuole parlare.
1: È in silenzio stampa, Marco. Sentiamo anche Federica. Ciao Fede.
4: Ciao.
1: Tu dove sei in questo momento?
4: Sono in macchina anch'io.
1: Anche tu?
4: Andando a Padova al concerto di Ligabue.
1: Hai capito che bel regalo si è fatta Federica.
4: Esatto.
0: Che è carino. Ma sei da sola oppure hai compagnia?
4: No, sono con mio marito e con un gruppo di amici.
1: Bene.
0: Ma andate a ballare, ma tuo marito è uno che balla, fa rocchettaro, oppure viene lì e ti dice: oh, questo non mi piace, che brutta questa.
4: No, lui è rocchettaro alla grande.
1: Okay. Ma è stata una tua idea, Federica, oppure è stato proprio un regalo pensato da lui?
4: No, ci piace, siamo andati anche anni quando eravamo più giovani, adesso si è ripresentata questa bella occasione, con gli amici abbiamo detto andiamo, visto che era anche il mio compleanno, abbiamo colto l'occasione.
1: Giusto, giustissimo.
0: Bene.
1: Alessia, dov'è Alessia?
0: No, Alessia non c'è, c'è Raffaele. Alessia. Ciao Raffaele.
5: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Raffaele, ho la sensazione che tu sia fermo, non sia in giro.
5: No, io sono qui a Sottomarina.
0: Ah, tu la passi in casa.
5: Sono steso a letto.
1: Addirittura?
0: Sei steso a letto.
1: Ma perché ti stai riposando o c'è qualche problema, Raffaele?
5: No, relax totale.
0: Il compleanno, ragazzi, vogliate, voi che siete in macchina quella, ma il relax, dire io compio gli anni, non faccio una mazza, niente.
1: No, ma secondo me stasera fa qualcosa, Raffaele, che fai?
5: Sì, vabbè, stasera andiamo in pizzeria a festeggiare.
1: Ok.
0: Mi date la pazza gioia, proprio la pizzeria stasera, eh.
5: No, poi c'è la festa, l'Oktoberfest a Sottomarina.
1: Vero. Per cui cogli l'occasione. Hai ragione.
0: Cioè, Luca, mi sa che la tua sorpresa è l'Oktoberfest, però non a Monaco, qua.
2: Ci vediamo tutti là.
0: Okay. Jennifer, Federica, Raffaele, Gianluca e tutti gli amici che stanno ascoltando, grazie per essere stati con noi.
1: Ancora tanti grazie auguri a tutti.
0: Buon compleanno.
1: Ciao, buon divertimento. Un bacio. Ciao,
0: Federica, abbiamo Federica, abbiamo Ligabue per voi, così tanto vi allenate
1: per gradire.
0: Un po', Per gradire. Ciao.
1: Ciao.
3: Grazie. Ciao.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controllo.

0: periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina i Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
10: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
9: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
10: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
9: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
10: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Dalla concessionaria Fiat Campello Motors, a Mestre, Mirano e Monselice.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: altro.
1: Questo è Nestlé, che mi sembra soprattutto il nome di un
2: cioccolato.
1: Una brioche per bambini. Prendi un Nestlé, che è buono.
2: La Nestlé.
1: La Nestlé.
2: Nestlé.
1: Cizia, si parlava di libri, ti ricordi, di biografie per parlare degli altri, per spettacolare degli altri? Questa settimana
2: sulla
1: l'abbiamo dedicata.
2: Diana.
1: Esatto, ma attenzione, perché gli Windsor sono ancora presi di mira, perché evidentemente in Inghilterra hanno il sangue quando sentono che c'è l'informazione che tira. E poi io pensavo che gli italiani, sotto questo punto di vista, come pettegolezzo, fossero i più forti. Non è vero, perché gli inglesi battono tutti, perché tu Cizia, che hai anche origini, battono tutti.
2: Origini ovunque io, ma non inglesi,
1: esatto,
2: sono italiana al 100%.
1: Guarda, veramente una roba da impazzire.
2: E quindi ancora su Windsor, infatti Sarah Ferguson,
1: la moglie di Andrea,
2: il principe Andrea, che è stato cacciato praticamente dalla famiglia.
1: Diciamo che è stato un pochino pazzeriello.
2: Poco,
1: dai.
2: Mamma mia.
1: Dai.
2: Ha ricevuto offerte milionarie proprio per fare un libro sui Windsor, e lei ne avrebbe da dire, e secondo me anche di pesanti, probabilmente.
1: Sì, ma anche su
2: perché
1: se
2: anche
1: stessa.
2: Lei ha il dente avvelenato, e anche lei ne ha combinate di tutti.
1: Ma ragazzi, cioè,
2: qui erano una coppia veramente.
1: Da Epstein a chiedere soldi, Adesso io credo che con lei, che allora lei probabilmente ha un livello di vita abbastanza alto.
2: Agiata, direi.
1: Voi, tu, Sarah Ferguson, avete un livello di vita molto,
2: sì,
1: molto alto. E lei, insomma, per mantenerlo, credo che i milioni che le offrono per un libro siano
2: ben accetti.
1: Ben accetti.
2: Sì.
1: Ho quasi la sensazione.
2: Tra poco ce l'avremo tra le mani.
1: Ho quasi la sensazione che dirà di sì. Ho quasi la sensazione di dirà di sì. Ma
2: però,
1: non
2: è detto, anche perché, cioè, chissà, se fai un libro puoi veramente dire tutto quello che sai o corri dei pericoli? Adesso, a parte gli scherzi,
1: no.
2: Guarda che se dice magari a certe
1: cose, non dirà
2: tutto, la eliminano.
1: Io se devo, ecco perché Gino non fa un libro sulla radio. Lo eliminiamo. Se inizia a dire le cose che sa su di te, su di me,
2: su
1: di Giulio, ragazzi, potrebbe rovinarci.
2: Cose che scottano.
1: Cucina poi di più. Via, due canzoni da ascoltare degli anni 90, Everything Bad Girl, ma anche Enigma.
3: Simply the best. Simply the best.

0: dell'ambasciatore Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: L'ambasciatore sui Totel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
5: Jebis e Chioggia Spiagge
4: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
6: Pizzeria Da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
7: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
6: La migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
10: Tuffati nella Milano Experience.
9: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
10: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
9: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
10: Viale Trieste, Sottomarina.
9: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
10: Milano Wine Bar.
11: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Ancora.

0: Io credo che una parola bellissima sia in amore sia la più bella del mondo, proprio meravigliosa, e talvolta queste parole non vengono dette o vengono anche dette con dei fini, degli altri fini. È successo per esempio a Chioggia, per farvi capire, dove l'ex fidanzato di una ragazza l'ha maltrattata e l'ha perseguitata, quindi altro che sei la più bella del mondo.
1: Eh sì, beh, di notizie come questa ce ne sono ogni santo giorno, purtroppo, e quindi adesso rido perché purtroppo in tanti casi, in un certo senso, c'è poco da fare. Però voi denunciate sempre, per carità, denunciate sempre, e speriamo che le cose funzionino.
0: Ecco, questa è una notizia perché ci interessa, non dico più delle altre, ma ci coinvolge di più, perché è successo a Chioggia. Infatti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia hanno arrestato questo personaggio che nell'agosto scorso aveva appunto aggredito la fidanzata, ma
1: anche il padre
0: della fidanzata, e quindi è stato, lei ha avuto il coraggio di denunciare l'ex compagno alle forze dell'ordine, e così gli agenti di pubblica sicurezza lo hanno condotto appunto in carcere, e quindi ha aggredito. Io credo che a un certo momento la gente impazzisce, gli va il sangue agli occhi, ma questo non li giustifica affatto, non giustifica affatto questo comportamento, altro che. E come dicevi tu, purtroppo sono proprio le notizie che leggiamo tutti i sacrosanti giorni, tanto che non dico non ci facciamo più caso, ma diventano una delle tante notizie.
1: Sì,
0: si susseguono una dietro l'altra. Però voi, ripeto, denunciate se avete dei problemi, che tanto non si torna indietro, anzi non si deve tornare indietro, si va avanti.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: ritmo strascicato, molto anni 80, questa è esattamente a metà dell'86, non lo ricordo bene. Te lo ricordi lui con i capelli lunghi che andava moltissimo?
1: Sì, me lo ricordo, però perché strascicato? Perché strascicato?
0: What you gonna do? Però un ritmo non era, era tonto,
1: strascicato.
0: Non era, non era una canzone da riempipista, però era quella che le portava in pista le persone. Che poi le prime a andare in pista erano sempre le donne, anche adesso, sempre
1: anche
0: perché
1: adesso.
0: Le donne hanno meno, meno vergogna, si può dire, non si
1: non
0: buttano.
1: Abbiamo freni inibitori.
0: Per zero. Però se andava un maschio, era il primo che ballava, ha sfigato.
1: Ah sì?
0: Non l'ho sfigato. altro che. Oh, sento che sta suonando, per me è la patti.
1: Apri.
0: La suoneria è la patti, che è molto romana.
1: Noi riconosciamo ormai tutti anche dal suono del campanello.
0: Tu riconosci il mio?
1: Il tuo, quello di Gino.
0: Di Gino
1: sempre.
0: Riconosci. Franco? Franco non lo so.
1: No, non ci ho fatto caso.
0: E invece nemmeno la Patti. Nemmeno la Patti.
1: Dobbiamo schedarli tutti.
0: Poi c'è anche il mio amico Franco, anche il suo, lo riconosco.
1: Hanno
0: sempre dei dubbi.
1: L'ora.
0: L'orario. Vabbè, parliamo prima di chiudere e lasciare la linea a Franco e Patti. Parliamo di settembre, questo mese che è in chiusura. Ed è il momento giusto per ripartire verso la stagione più fresca, verso l'autunno, con magari tre orologi fichi. Se volete comprarli tutti e tre, meglio. Però uno di questi non sarebbe male. Con il 20% di sconto da Gioielleria Ballarini potrete avere o un Breil o un Tommy Hilfiger oppure un Bulova, cioè, oppure tutti e tre, fate voi. Quindi design, eleganza, personalità, orologio perfetto per ogni momento della vostra vita, quindi stile deciso, grintoso oppure elegante, raffinato. Mi raccomando, a settembre il tuo stile vale 20% in più, ovvero sia il 20% in meno costa il tutto. Andate a scoprire la promozione di Gioielleria Ballarin, che si trova in Viale Padova Sottomarina, oppure sui social come Gioielli Ballarin. Cinzia, noi ci sentiamo lunedì prossimo.
1: Esatto, sì.
0: Dove vai questo weekend di bello? Il capo dove ti manda?
1: Si lavora.
0: Dove ti manda il capo? Dove ti manda il capo? A Corfù? Questa volta?
1: A Venezia.
0: La mandi a Venezia? Altro che.
1: Sta guardando altre cose.
0: In gondola.
1: In gondoletta.
0: Sei tornata a fare il tuo mestiere della gondolaia.
1: La gondolaia mi piace molto. La gondoliera al limite.
0: La gondolaia mi piace di più. Dai via. Ciao, buon weekend.
1: Lunedì, ciao a tutti. Puntuali le 19.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
7: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
6: Per la tua colonna sonora, scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
7: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
6: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165. elita.banzan@gmail.com.
7: Elita e Luca by Soul in Music. La firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità
10: e le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
11: E certo!
9: La bontà è una scelta, come la qualità.
11: Come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
9: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche
5: anche quella mignon. I croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
13: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
14: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
13: E che ci mettono in coppa a pizza?
14: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
13: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
14: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
13: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
14: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
15: Il modo migliore di respirare.
16: Il modo migliore di climatizzare.
15: La silenziosità assoluta.
16: I consumi ridotti fino al 70%.
15: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
16: I migliori sul mercato.
15: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
16: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
15: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Con Woman nel nostro pomeriggio, mi stavo chiedendo, sono io che sono troppo alto o la Queen e Zia Patty sono un po' più meno alte?
1: Siamo un po' più piccine.
0: Meno alte.
1: Perché nella botte piccola c'è il bombino.
2: C'è un'interferenza, Patty.
0: Perché è possibile che devo sempre chinarmi perché il microfono è sotto il tavolo.
1: Alto. Tanto io ho la voce da usignolo, non si sente. C'ho la voce squillante, argentina.
0: Quanto sei alta?
1: 1,68.
0: Con i tacchi?
1: No,
0: o staccata?
1: Staccata.
2: Allora anch'io, quindi, siamo alte uguali.
1: Allora,
2: io ero 1,65.
0: 1,65.
2: Ecco. 1,65 anche tu, Patty, mi dispiace dirtelo.
1: Vabbè, io
0: quanto sei alta? 1,90.
1: No.
0: Sopra la sedia 1,90.
1: Allora io dico tutti 1,68 perché quando mi metto i tacchi sono 80 e allora divento 1,90 e allora le persone scappano.
0: Il tacco tuo medio qual è?
1: 12.
0: 12. Ma veramente?
1: Non porto medio.
0: Ho
1: sneakers oppure alto.
0: 12 centimetri.
1: O bianco o nero. Non
0: quindi
1: se...
0: da 1,65 diventi 1,77. 1,77 è buono.
1: Allora, siccome sono una donnona, sembro più grande.
0: Infatti, quando vado fuori con
1: persone che dicono: ah, io sono 1,83, li guardo, li vedo la testa e dico: no, baby, tu mi stai fregando.
0: Tu che tacchi usi, Queen?
2: Ma io una volta,
0: adesso
2: 5 centimetri con gli stivali è già tanto.
0: Non ho voglia
2: di faticare.
0: Non ho voglia. Io di solito 8-10.
1: Bravo, perché devi pulire sopra i mobili della cucina, metti i tacchi.
0: Bravo, infatti servono, hanno la loro utilità. Il tacco serve.
1: Sai che poi si balla sui tacchi? Sai che c'è una
0: heels,
1: dance?
0: Certo.
1: Si chiama heels.
2: Sì,
1: tu l'hai mai visto, Franco?
0: Sì, ma lo faccio, ho fatto tanti anni di heels. Sì.
1: Quei tacchi
0: mi piace molto. Sai, poi chi balla heels ballano anche, dico, a livello di...
1: pole dance, vero?
0: No, a livello di scuola di danza, diciamo, ballano anche quelle canzoni molto sinuose, molto eleganti.
1: Mica devi fare cavalleria rusticana con
0: anch'io ballavo quelle canzoni, adesso non tanto, ma una volta ballavo molto, mi piaceva molto.
1: Bravissimo.
0: Allora, detto ciò, abbiamo cominciato nel modo giusto, dicendo delle cagate.
1: Venerdì sera, siamo leggeri.
0: E per cui, detto questo, noi abbiamo la nostra oretta insieme, circa fino alle 8, come al solito, con la Zia Patty e con Franco, con la Queen in regia. Tra l'altro, oggi senza tacchi. Oggi senza tacchi, con la maglietta con scritto "Sono un capriccio". Cosa c'è scritto davanti? Ah, la targa R.O.
1: È
0: targata R.O.
1: di Rovigo.
2: R.Q.
0: Ah, R.Q.
1: Allora,
0: R.Q.
2: Rebel Queen.
0: Rebel Queen. Ma si dice Rebel o Rebel?
1: Rebel.
2: Rebel
1: Queen.
0: Senti la pronuncia, sentito? Fatti. Allora, partiamo col primo disco di oggi. Abbiamo una canzone bella.
1: Bellissima.
0: Lo so, è lenta. Uno dice: ma scusa, parti così. Sì, partiamo così,
1: ma
0: perché
1: bella,
0: è meravigliosa. Ernia.

0: macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La musica di Radio BCS, questo era il... Ah, per questo stavamo aspettando perché cominciasse la diretta.
2: Sì,
1: ma quante
2: sì,
1: ne...
2: sì.
1: Una ne pensa, cento ne fa la Queen, no?
2: La Queen.
1: Bisogna stare attenti. Allora, detto ciò, questo era il disco di Ernia che abbiamo ritrovato. Parliamo un pochino di classifica adesso,
2: sì,
1: perché il fisco ha redatto la classifica di quelle che sono le categorie che guadagnano di più in Italia.
2: Mm-hmm.
1: Ma cosa fai? Ma ci metti le mani? Ma siamo in diretta.
2: Eccola! Ciao Ridino!
1: Scusateci.
2: Ciao Queen!
1: Allora,
2: che c'è un ciuffetto qua, sembra.
1: Allora, spieghiamo... Spieghiamo per chi sì, sta solo ascoltando, non sta vedendo.
2: Vero.
1: Noi siamo anche in diretta su r.bcs e su BCS Paolo e Cinzia. E la Queen ci ha messo le mani, per cui voi a un certo punto, se ci stavate seguendo attraverso i social, avete visto la mano della Queen. Tra l'altro anche a mano sporca, tra l'altro, posso dire. Non sarei neanche lavata.
2: Ma
1: ogni tanto lavatele quelle mani. Ma non so. Vabbè. Dicevo, il fisco ha redatto la classifica di chi guadagna di più, poi via via via quelli che sono gli ultimi. Allora, in testa a questa classifica ci sono i calciatori. Mediamente, per cui contando che so, la serie A e la serie C o la serie D, il guadagno di un calciatore è di 250.000 euro all'anno.
2: Solo?
1: Beh, insomma, 250.000 euro.
2: Vabbè,
1: tu,
2: no.
1: Tu non pensare a quelli che guadagnano 7, 8, 10 milioni di euro,
2: certo,
1: che ce ne sono anche in Italia, certo.
2: Sì, esatto.
1: Però ci sono anche quelli che
2: mediamente, sì,
1: portano a casa la pagnotta
2: certo,
1: a malapena. Ecco,
2: bene,
1: la media è quella lì. Poi la cosa incredibile è che all'ultimo posto ci sono i gestori delle discoteche.
2: Ma va?
1: La media del gestore, non tutti, però
2: ecco,
1: la media del gestore della discoteca è guadagno di 11.000 euro.
2: Mamma.
1: Soglia della povertà. Scusa.

0: negoziali, sì, cose
1: in generale,
0: battesimo.
1: Uno che ha un'attività,
0: però non è più come una volta veramente si investiva nei gioielli, sì, perché non c'era tutta sta bigiotteria, non c'era nemmeno quel gioiello a pochi soldi.
1: Ok, se uno ha un'attività, mediamente io conosco persone che hanno tre o quattro gioiellerie, oreficerie, gioiellerie,
0: sì, è vero.
1: Se ne hanno tre o quattro,
0: vuol
1: evidentemente
0: dire che qualcosa ci guadagni,
1: il tornaconto c'è, ecco. Io non so quale sia il guadagno medio di un professore, ma mi sento di dire che c'è qualcosa che non quadra, può essere. Addirittura ci sono dei ristoratori che hanno dichiarato meno di un impiegato della posta, non so se rendo l'idea. E addirittura, sempre per quanto riguarda i ristoratori, alcuni hanno dichiarato meno anche di un lavoratore del settore agricolo.
0: Addirittura.
1: Io non sono avvezzo a sapere quanto guadagnino nel settore agricolo, però un lavoratore guadagnerà, che non so, 1.500 al mese, poverino, anche perfetto.
0: E facendo tanta fatica e tanto sacrificio.
1: Mi vuoi dire che un ristoratore non porta a casa 1.500 euro netti al mese?
0: No,
1: anche
0: al
1: qui
0: giorno, cambio al giorno.
1: Non lo so se al giorno o no, però cambio lavoro, faccio altro.
0: Di sicuro.
1: Ecco,
0: di
1: poi
0: sicuro.
1: Magari qualcuno chiama e dirà, ma io faccio ristoratore, guadagno 1.200 euro al mese, può essere.
0: Va bene,
1: non
0: certo,
1: lo metto in dubbio.
0: Va bene.
1: Però insomma, vedi che no.
0: Beneficio del dubbio, dai.
1: C'è qualcosa che non quadra in questa classifica, diciamo che chi può farlo ha un certo giro di denaro non dichiarato, non dico i ristoratori, dico in generale.
0: No, ovvio.
1: Chi può farlo
0: no,
1: evidentemente.
0: Non si attacca a nessuna categoria.
1: Riesce a fare il
0: Stiamo
1: furbo.
0: Solo leggendo quello che appunto, io l'ho visto in televisione questa mattina alle 5:30, sì.
1: Hanno fatto questa
0: su
1: notizia?
0: Sì.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Allora, detto questo, per esempio, la zia Patti che fa la ristoratrice, facciamo che tu fai la ristoratrice, guadagna 5.000 euro al mese.
0: Solo.
1: Se sono pochi, allora guadagna.
0: Se io facessi la ristoratrice, verrebbero tutti a mangiare da me.
1: Bellissimo.
0: Tutti.
1: Allora, se io venissi al ristorante tuo, il tuo piatto, quello che ti riesce meglio.
0: Che riesce meglio a me o che mi piace di più?
1: Che ti riesce meglio.
0: Quello che mi riesce meglio veramente è la lasagna alla parmigiana, per cui la lasagna però fatta con le melanzane, proprio la parmigiana.
1: Sì,
0: però
1: una cosa leggera, quindi.
0: Ovvio. O se no la carbonara.
1: Perché
0: a Roma, quando ho vissuto a Roma per 5 anni, ho imparato molto bene a fare la carbonara.
1: Per cui il piatto della casa potrebbe essere uno dei due.
0: Sì.
1: Sì, vengo da te al ristorante, ristorante da zia Patti, me lo vedo già.
0: Oppure la pasta al forno siciliana, che mia mamma mi ha insegnato a farla molto bene.
1: Tre piatti che tutte e tre mi piacciono.
0: Sì, sì.
1: Però mi butterei sulla carbonara per capire se effettivamente la qualità è top di questo ristorante.
0: È vero.
1: Per cui io mi aspetto con la Queen di essere invitato a mangiarla.
0: Va bene, sarà fatto.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata a Boscolo Formazione.
4: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
3: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
4: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
3: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero
5: 049 82 56 25 8.
3: Ci trovi online su boscoloformazione.it.
4: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione.
6: La tua bici a rate senza anticipo né busta paga? Solo da Planet Bike. Hai capito bene, da Planet Bike puoi acquistare fantastiche e potenti bici elettriche a rate senza anticipo né busta paga.
7: Biciclette di qualità superiore,
8: con display LCD color, frecce direzionali, stop di frenata, clacson, batteria con 80-90 km di autonomia.
7: Ad un prezzo super accessibile,
6: da pagare con comodo.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Moving to the Sun con Ugel, che nella serata ormai di Radio Vicese, sì. L'appuntamento con la Zia Patti e con Franco fino alle 8, noi siamo qui.
1: Sì.
0: E durante la pausa siamo andati al ristorante da Patti, sì, mi ha preparato una carbonara velocissima,
1: buona.
0: Molto buona,
1: beh,
0: devo dire, molto buona. Allora approvo il tuo ristorante, puoi aprirlo.
1: Ok, allora lo aprirò.
0: Allora, ricordiamo una cosa importante per stasera.
1: Questa sera,
0: ok, vai, ricordiamo.
1: Allora, ricordiamo che c'è un tributo a Franco Battiato, si chiama Franco Battiato e noi. E chi sono i noi? Sono Filippo Destrieri e Stefano Pio, che è il figlio di Giusto Pio.
0: Mm-hmm.
1: Vuoi dire chi è Filippo Destrieri, che era qui la settimana?
0: Beh, ce l'abbiamo avuto ospite.
1: Sì, lo conosciamo
0: scorsa.
1: Tutti qui a Chioggia, era il tastierista di Battiato. E invece Stefano Pio, il violinista, anche il papà.
0: Certo, per cui una puntata. Tra l'altro mi sembra abbia detto Filippo che non si sa se suoneranno stasera, cioè sarà
1: un tributo,
0: talk, sì.
1: Sì, però ci sarà il video e questo sarà alle 21 al monastero di Santa Caterina.
0: Perfetto.
1: Per cui noi ci saremo, vi aspettiamo, sarà una bella cosa, specialmente per chi piace la musica di Franco Battiato.
0: Ecco,
1: e a chi
0: diciamolo
1: non piace.
0: Già, se qualcuno vuole che io, perché c'ero anch'io, canterò.
1: Certo.
0: Per cui se volete che io canti una canzone di Battiato, lo faccio volentieri.
1: Evento è gratis, poi uno si può prendere anche un drink, perché da quanto ho capito c'è un baretto lì dentro.
0: Mm-hmm.
1: E si può fare una bella oretta in compagnia della musica di Franco Battiato e appunto poi
0: delle storie, gli aneddoti
1: appunto legati al maestro.
0: Fantastico,
1: che
0: bellissimo.
1: Bello.
0: Ecco, tutto bello, tutto vero, tranne il fatto che canterò, che non è vero.
1: No, non è vero.
0: Tranquilli, non preoccupatevi,
1: perché
0: ho visto già gente disperata. Oddio,
1: oddio,
0: questo si mette pure a cantare. No,
1: no, perché se no fai piovere. Ti prego.
0: Bello, sarebbe bello,
1: sì.
0: Se piovesse. Carino se piovesse, mi piacerebbe molto. No, non vuoi Queen? No, la Queen ha detto che non deve piovere.
1: Le solare.
0: Perché?
2: E perché deve piovere?
0: Ma due gocce fanno comodo.
2: No, si sta bene, adesso si sta bene, poi sai che anche il sole.
0: Ho letto che il Niño, si diceva il Niño quest'inverno farà caldo. E invece il contrario,
1: sì.
0: Hanno detto che molto probabilmente farà tanto freddo, tanto che infatti.
2: Ma veramente?
0: Te lo giuro.
2: Non ci posso credere.
0: Tanto che infatti, tra l'altro, un'avvisaglia c'è stata già ad agosto, perché in Nuova Zelanda,
1: Nuova Zelanda
0: dove le stagioni sono al contrario,
1: sì,
0: e lì era inverno, è venuta giù talmente tanta neve che erano tipo 50-60 anni che non nevicava così.
1: Penso un po'.
0: potrebbe essere che quest'inverno a un certo punto decida di fare talmente tanta neve che la Queen non esce di casa.
2: Io sola.
1: Si attrezzerà, dai.
2: Con gli sci.
0: Allora, noi andiamo avanti con la musica adesso, naturalmente, poi tra poco parleremo d'altro perché abbiamo preparato un sacco di cose. Tu dica, abbiamo preparato che sembra
1: tantissime ma siamo dei reporter.
0: Siamo qui dalle 4 di stamattina a preparare, noi siamo sempre super attivi.
3: In

0: Justin Timberlake con Can Stop This Feeling. Io ti sblocco un ricordo adesso,
1: sì,
0: Patti.
1: Vai. Allora, vediamo,
0: c'è stato, credo, una decina d'anni fa.
1: Sì.
0: Tu venisti a Chioggia, sì, diciamo, e ti assoldai per fare delle interviste in un centro commerciale.
1: Vero?
0: Te lo ricordi? No?
1: E che cosa chiedi?
0: Andavi in giro,
1: sì,
0: all'interno,
1: sì,
0: siccome dovevano rinnovarlo.
1: Vero,
0: infatti,
1: vero,
0: noi avevamo fatto questa canzone qui, l'avevamo,
1: sì,
0: rifatta,
1: sì,
0: dicendo il nome del centro commerciale. Si rinnova,
1: okay,
0: si rinnova. La canzone, okay, faceva così, era tutta ricantata in italiano.
1: Mi ricordo che avevo sta cartelletta, andavo in giro, non mi ricordo che cosa,
0: sì,
1: chiedevo alle persone.
0: Sì. No, neanch'io. Però mi ricordo una cosa che mi faceva tanto ridere.
1: Cioè
0: questa cosa, no, questa cosa mi faceva tanto ridere, che tu andavi dalle persone con una sfrontatezza unica,
1: beh,
0: che ti contraddistingue.
1: Certo.
0: E andavi in giro per il centro commerciale a fare queste domande. Domande.
1: Sì, excuse me.
0: Sì, sì, sì.
1: Devo fare una domanda.
0: Poi montammo dei video con questa canzone,
1: sì,
0: ricantata,
1: bella,
0: in italiano,
1: bella,
0: di Justin Timberlake.
1: Mi hai sbloccato un ricordo.
0: Vabbè.
1: Comunque molto,
0: scusami,
1: orecchiabile e molto ballabile questa,
0: oh,
1: veramente.
0: Allora, parliamo di farmacisti.
1: Sì. Oh.
0: Parliamo di farmacisti per un motivo molto semplice.
1: Sì.
0: Perché oggi è la giornata mondiale del farmacista.
1: Ma pensa te. Per cui,
0: cioè,
1: tanti auguri a tutti i farmacisti,
0: ma, scusa,
1: di Chioggia,
0: ma,
1: sottomarina e dintorni, intanto.
0: Sì,
1: preso proprio bravi, eh.
0: Ci sarà una giornata mondiale? C'è una giornata mondiale per tutto.
1: Sì, anche potremmo, per i DJ.
0: Anche per noi.
1: Certo.
0: No, dico, ci sarà. Franco Nardo fa una giornata mondiale, domani la giornata mondiale mia.
1: Ecco.
0: Potrebbe,
1: ecco,
0: essere una cosa,
1: certo,
0: che, cioè, ce l'hanno,
1: certo,
0: tutti, cani e porci, possono non averla,
1: ma
0: io.
1: Ovvio.
0: Oh.
1: Però ti voglio chiedere,
0: sì,
1: qual è la cosa più improbabile che,
0: sì,
1: tu abbia chiesto in farmacia?
0: No. Io.
1: Ok? La cosa più strana.
0: No, no. Allora, e io in farmacia ci vado poco, perché
1: beh,
0: uso
1: bene,
0: poche,
1: bene,
0: medicine.
1: Bravo.
0: E se una,
1: bravo,
0: cosa mi viene, deve passare come è venuta, se ne va. Massimo, proprio massimo, l'aspirina, la tachipirina, ma proprio quando sono veramente messo malissimo,
1: okay,
0: che non,
1: okay,
0: ce la faccio.
1: Okay.
0: Ecco,
1: per
0: okay,
1: cui
0: cosa
1: tu non
0: così,
1: hai chiesto nulla di improbabile,
0: no,
1: di imbarazzante.
0: Però ho chiesto a ChatGPT, mi aiuti per favore a chiedere, a fare una domanda strana, una richiesta strana ad un farmacista.
1: E che ti ha risposto?
0: Allora,
1: già,
0: mi dice: dovresti chiedere al farmacista, avete delle supposte al gusto menta?
1: Bella questa, bellissima, è rinfrescante, bella, bellissima.
0: Ma tu ti immagini la scena di una supposta?
1: Ma quello, quello brucia però un po', perché comunque l'olio essenziale di menta brucia.
0: Dici?
1: E beh,
0: non lo so, però immagina.
1: Se vuoi imparare a correre molto veloce,
0: però
1: metti una supposta alla menta.
0: Pensa che giro di frescura che avresti nel sedere.
1: Ah,
0: cioè,
1: bello,
0: no?
1: Sì.
0: Tu pensa tutto.
1: Senti che alito che avrei.
0: È meraviglioso.
1: Bellissimo. Vabbè, bellissimo.
0: Tu hai mai chiesto qualcosa di particolare a un farmacista? No?
1: Ma
0: no,
1: forse sì, quando pensavo di essere incinta del,
0: sì,
1: mio primo figlio, ovvio, io mi vergognavo perché ero una mamma molto molto giovane.
0: Beh, quanti anni avevi?
1: 20 anni.
0: Vabbè, 20 anni.
1: 19, vabbè, sei piccola ancora.
0: Sì,
1: dai.
0: E cosa gli hai detto?
1: Vorrei scoprire.
0: E per mia mamma?
1: No, poi c'erano tante vecchie dietro di me, per cui mi vergognavo ancora di più, perché sai, sono quelle che ti giudicano.
0: Giudicanti, certo, certo.
1: Sapevo mica già l'incinta. E per cui niente, l'ho chiesto.
0: Poi l'hai fatto.
1: Un test di gravidanza,
0: sì,
1: certo, l'ho fatto. Certo.
0: Tu, Queen, hai qualche ricordo strano di farmacista?
2: Di strano,
0: supposte lamenta, no?
1: Bella questa.
0: Vabbè.
1: Va bene,
0: ognuno ha le sue, ognuno,
1: sì,
0: ha le sue. Allora, noi andiamo avanti adesso con la musica. Abbiamo ancora una ventina di minuti,
1: sì,
0: circa. Anzi, 20 minuti precisi, ad essere proprio seri da trascorrere insieme. E il prossimo è il disco nuovo di Annalisa insieme a Madonna. Una coppiata un po' strana, se vogliamo,
1: no,
0: però
1: bellissima,
0: funziona.
1: E questa la dedichiamo alla regina, alla quinta.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio

0: La musica di Spagna con Easy Lady. Questo fu il primo grande successo di Spagna, 86, per cui sì, sono passati una valanga di anni, tanti, veramente tanti. E punto, l'abbiamo riascoltato.
1: Ma Easy Lady, sai cosa vuol dire?
0: Sì.
1: Donna facile, signora che facile.
0: Che sta bene con sta cosa.
1: Che sta bene con questa
0: Perché
1: cosa.
0: Questa è una notizia di qualche giorno fa, un bel po' di giorni fa, a dire il vero, però mi è capitata e ho detto, beh, è troppo forte sta cosa.
1: Un bel spettaculis.
0: Perché a un certo punto, una notte, un signore di Vigevano si è alzato, cioè, o meglio, si è svegliato e vicino a lui.
1: Magari a bere un bicchiere d'acqua. Come si
0: vicino
1: usa?
0: A lui, nel letto, sua moglie non c'era più. E ho cominciato a preoccuparsi, oddio, dove è andata, dove non è andata.
1: Questa
0: non
1: è andata.
0: Fai giro per casa, chiamo l'amore,
1: amore, dove sei? Stai?
0: Questa non rispondeva. Si è affacciato al balcone, ha visto una macchina, quella macchina in movimento.
1: No, vabbè.
0: Ha detto, ma vuoi vedere? No, è impossibile. No, no, no, non è impossibile. Ma vuoi vedere che? E lui è sceso giù. Sceso giù per strada.
1: E l'ha trovata.
0: C'era la moglie in macchina con un ragazzo. Tra l'altro lei, mi sembra, avesse anche 7, 8 anni, 10 anni più di lui. Del ragazzo. È riuscito ad aprire la portiera della macchina dalla parte dove della guida dove c'era lui.
1: Allora certo, loro erano nella foga, non l'hanno visto.
0: Il ragazzo mezzo svestito, per non dire nudo, e lui apre la portiera e gli dice: "Oh, ma tu cosa fai con mia moglie? E secondo te, uno mezzo nudo, cosa vuoi che stia facendo con tua moglie?" Questo ragazzo, preso alla sprovvista, non se l'aspettava, la situazione un po' imbarazzante, non ha risposto. Il marito arrabbiato l'ha tirato fuori, l'ha preso a pugni.
1: Scusa, prendi a pugni tua moglie? No, è brutto da dire, ma non si prende a pugni nessuno, ma arrabbiati con tua moglie. Lui, scusa, cosa c'entra? Io questo non l'ho mai capito, Franco, perché te la devi prendere con l'amante? Prenditela con la con tua moglie o con tuo marito, ma non con quella persona. L'altra persona non è sposata con te, non ti deve nulla, giusto?
0: Quindi perché? Secondo te la colpa era della moglie?
1: Te la devi prendere con tua moglie, non mettere le mani addosso, per carità, no, assolutamente.
0: Mani addosso non
1: no.
0: si mettono, magari una frustatina che magari anche le piace.
1: No.
0: Sì, magari le piace.
1: Magari le piace. Dice, vabbè, dato che stavo consumando, dai, finiamo. No, però questa non l'ho mai capita. Io non mi sarei mai arrabbiata con l'amante. Mi arrabbo con mio marito.
0: Sai che hai ragione? Riflettendoci.
1: È lui che mi fa le corna, è lui che è impegnato con me, non l'altra donna. L'altra donna non è impegnata con me.
0: Si tende sempre a dire, vedi, l'amante è colpa sua che ci ha provato con mia moglie.
1: No, è colpa di tua moglie che zoccola.
0: Non si dicono queste cose.
1: Dio, non
0: fedifraga,
1: si
0: magari.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì,
0: che
1: sì, non lo so
0: pulito.
1: Dire, ci sono troppe F, ci sono troppe D.
0: Come si dice fedifraga in americano?
1: Unfaithful,
0: già è vero, giusto?
1: Unfaithful, c'era un film bellissimo con Richard Gere, mi sembra, e con Diane. Adesso non Diane Keaton, ma non un'altra Diane. Mm-hmm. Bellissimo film.
0: Sì, Unfaithful.
1: Sì.
0: E quindi alla fine hai ragione, è vero.
1: Dovrebbe prendersela. Un po' di senso.
0: Dovrebbe prendersela con la moglie.
1: Sì.
0: Per cui con Richard Gere, vediamo.
1: Sì, aspetta. Richard Gere mi sembra. Diane Lane.
0: Diane Lane, che era
1: bellissima.
0: Veramente una bella donna. Sì. Io me la ricordo in Streets of Fire.
1: Esatto.
0: Che ti giuro, era. Tu te lo ricordi qui in Streets of Fire? È un film, adesso magari non so chi se lo ricorda. Non ebbe un grandissimo successo. Però era un film molto generazionale dell'84-85 dove c'era lei protagonista. Mm-mm. Mi ricordo, sì, bella. E infatti
1: molto
0: lei
1: bella.
0: Mi piaceva molto. Lei che poi fu protagonista anche di un film
1: Under the Tuscan Sun, sotto il sole della Toscana, non so come si traduceva in italiano.
0: No, lei, se non sbaglio, fu anche moglie di Christopher Lambert.
1: Può darsi,
0: era la moglie di Christopher Lambert e all'epoca.
1: Beh, lei è stata unfaithful, almeno ha fatto il film.
0: Per cui, insomma, alla fine siamo partiti da questa signora fedifraga, zoccola,
1: che non lo so dire.
0: Siamo arrivati a Christopher Lambert. Christopher Lambert che aveva fatto quel famoso film che era Ne resterà solo uno. Come si chiamava il film? Quello dai, che era famoso con la colonna sonora dei Queen.
1: Quello lì.
0: Ci verrà in mente.
1: Questa
0: un film
1: notte.
0: Era famoso, ne resterà uno solo. Sì, dai. Adesso non me lo ricordo.
1: Highlander,
0: brava, Highlander, madonnina. Ma sai quelle cose che lì non ti vengono? L'Highlander. Vabbè. Allora, noi andiamo avanti, abbiamo ancora tempo, una canzone, forse due. Una di queste, per esempio, è quella nuova di Elisa, che mi piace molto.
1: Molto, bella.
0: Molto carina, ha un titolo un po' improbabile, un po' alternativo, poco italiano, se vogliamo, però è bello.

0: musica di Elisa con Kintsugi, perché è giusto Kintsugi, vedi, io non lo sapevo.
1: Sì, sì.
0: Che lingua è tu che te ne intendi?
1: Giapponese, sarà giapponese.
0: Giapponese. Vuol dire infatti brava, è proprio quella cosa lì. Infatti sì, l'ho pensato subito anch'io che volevessi sì, dire quella cosa lì. Allora, questa sera c'è il ritorno.
1: Scusa, la regina ha detto,
0: dimmi,
1: alzato la manina.
0: Dimmi,
2: Queen. Lo so, io lo so.
1: Cosa significa?
0: Cosa vuol dire?
2: Il Kintsugi è quella tecnica di riparazione, tipo avete mai visto i vasi
1: con l'oro
2: che hanno, esatto, hanno tutte le crepe, allora se si passa il filo d'oro, si disegna con l'oro, in realtà acquista ancora più valore, no?
1: Per quella filosofia, esatto. Se ad esempio tu fai il break
2: sei rotta, ma in realtà vale ancora di più.
1: Sì, rompi la relazione con il tuo ex, però poi appunto se ti rimetti insieme vale ancora di più, ancora più bello, perché c'è l'oro.
2: Vabbè, ognuno poi la vede.
1: No, ma dovrebbe essere così, mi sembra, l'ho letta anch'io sta filosofia strana.
2: Comunque sì, parla degli oggetti,
1: no,
2: in realtà.
1: Io
2: ma
1: compro
2: poi
1: il vaso nuovo, scusate, mi dispiace.
0: Guarda, stavo per dirlo io. A me si è rotto un vaso a casa, vado a prenderne un altro uguale.
2: E invece no, perché se vedete come lo fanno, la tecnica
1: bello,
2: che usano,
1: bello,
2: sono veramente belli poi.
0: Però sai, trovavo un filo scomodo andare in Giappone a farmi aggiustare il vaso. Meglio andare sotto casa a comprarlo di nuovo da Maison du Monde.
1: Con quello che costa l'oro, va bene. Che
0: allora,
1: cosa
0: questa sera c'è il ritorno sulla panchina dell'Italia di Mancini, che dopo averci abbandonato, sedotti e bidonati, è andato in Arabia a prendersi un po' di soldi e poi è tornato indietro adesso. Siccome è grande amico del presidente, che non so fino a quanto duri, in Federcalcio, l'hanno riportato in nazionale.
1: Ok.
0: Io avrei scelto un altro, però diciamo che saremo a vedere cosa
1: bravo,
0: combina.
1: Bravo, dai, sarà bravo.
0: Sì. Diciamo che l'unico titolo che ha vinto l'Italia dal 2006 a oggi è grazie a lui gli europei nel 2021.
1: Ecco.
0: Allora, questa sera stavo leggendo un attimo la formazione, possiamo leggerla, vuoi leggerla tu? Ma allora,
1: dov'è la formazione?
0: Questa qui, questa allora, qui. Donnarumma in porta, poi difensori centrali. Scusami, difensore, la linea difensiva è con
1: Lorenzo Mancini.
0: No, Di Lorenzo
1: Di
0: Mancini.
1: Lorenzo Mancini, sì, sì. Mannaggia.
0: Coppola.
1: Poi abbiamo Coppola, Calafiori.
0: Okay. Poi a centrocampo ci
1: abbiamo
0: sono.
1: Abbiamo Barella e Romano e Tonali.
0: E Tonali. Mm. Mentre invece in attacco
1: abbiamo più Esposito e Raspadori. Che
0: e
1: bel
0: Ken.
1: Cognome.
0: E Ken. Che non è evidenziato, sì, ma c'è.
1: Evidenziato.
0: Ecco, questa è la formazione dell'Italia.
1: Ma con chi giocano questa sera?
0: Contro il Belgio giochiamo questa
1: chissà
0: sera.
1: Il signor Gino Levantini.
0: Tu dici che ti farà, avrà il cuore un po' a metà?
1: Un po' a metà.
0: Secondo
1: sì,
0: me ti farà Italia.
1: Belgio, sì.
0: Sì, secondo me
1: lo chiederemo allora,
0: sì,
1: signor Gino.
0: Ma dopo talmente tanti anni, poi comunque
1: ma lui ha giocato, no, per il
0: con
1: Belgio,
0: le squadre belghe, sì, non con la nazionale,
1: non
0: ma con
1: la nazionale,
0: belghe,
1: ma con le squadre,
0: sì,
1: per cui c'è sempre un po' d'amore, no?
0: Sì, è vero, però alla fine i suoi genitori sono italiani, ha vissuto una valanga di anni in Italia, cioè,
1: sì,
0: il cuore deve essere
1: bianco-rosso verde. Ecco.
0: Say that for me, you're satisfied. Noi abbiamo finito, abbiamo terminato. Sono le 8:01, quindi siamo perfettamente in linea, diciamo, anche sufficientemente puntuali. Archivio quello che abbiamo appena detto. E ci ritroveremo lunedì,
1: sì,
0: come al solito a partire. Avremo anche un ospite lunedì.
1: Sì, abbiamo Matteo, il signor Matteo L'Hotelier.
0: Ah, L'Hotelier, sì, mi piaceva la cosa. Sì,
1: sì,
0: forte.
1: E ci dà delle belle dritte da imparare,
0: sì,
1: cose da chiedere all'hotel che tu non pensi che tu puoi chiedere.
0: Sì, bello.
1: Capito?
0: Ma non è che per caso ci offre un soggiorno?
1: Magari, guarda, ce lo dobbiamo lavorare, insomma.
0: Sì.
1: Chissà che non ci stia ascoltando Matteo, no, scherziamo.
0: Ecco, no, noi se capita 2 o 3 giorni liberi
1: sì,
0: possiamo anche trovare,
1: sì, certo,
0: specialmente se è gratis l'hotel. Pensione completa,
1: solo dormire
0: è un tubo.
1: Room service anche, scusa.
0: La room service mi piace.
1: Bello,
0: c'era anche una canzone di che diceva che si chiama Room Service, però parlava di altri room service,
1: certo,
0: non quelli degli hotel. Vabbè. Noi abbiamo finito. Vi auguriamo un buon weekend.
1: Buon weekend a tutti.
0: Ci ritroveremo lunedì da Zia Patti, da Franco e dalla Queen. Ciao.
1: Ciao.
3: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì.
3: Well, I found a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
3: Be active, be fitness, be a storia. Centro Astoria Body Fitness. Il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 1 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Tomato by Clodia,

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città pioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ristorante Pizzeria Minerva.
1: Più bello, più elegante.
0: Per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva.
0: Un'esperienza unica.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
8: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
9: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con

0: Vetta panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: Simply the best. Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
0: Buono!
1: Filetto di orata.
0: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti,

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
2: 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
3: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
5: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Ci sono momenti che meritano di essere unici.
3: Un matrimonio da sogno, un traguardo importante, un evento esclusivo nel tuo locale o ristorante.
2: Per la tua colonna sonora scegli lo stile inconfondibile di Elita e Luca dei Soli Music.
3: Dalle atmosfere ricercate del piano bar, alla simpatia della serata karaoke, fino alla carica del DJ set.
2: Chiamaci per la tua serata perfetta. 366 59 55 165 elita.banzan@gmail.com.
3: Elita e Luca by Soul in Music, la firma di classe per i tuoi ricordi più belli.
4: Finita la stagione estiva, si riparte con la formazione d'eccellenza targata Boscolo Formazione.
5: Sono aperte le iscrizioni ai corsi di settembre e ottobre in Property Manager, Segreteria, Web Content Manager, Sommelier, Pizzaiolo e Pasticceria.
4: Percorsi formativi pratici, progettati per ampliare e rafforzare le tue competenze e ad aiutarti a trovare le tue nuove opportunità di lavoro.
5: E con il programma regionale GOL, i corsi sono gratuiti per tutti i disoccupati e riceverai un bonus di partecipazione a fine corso.
4: Cosa aspetti? Ci puoi contattare tramite WhatsApp al numero 049 82 56 25 8. Ci trovi online su boscoloformazione.it.
5: Oppure chiama direttamente la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo Formazione, l'eccellenza nella formazione. Abbiamo deliziato la vostra estate con 9 km di spiaggia e gli stabilimenti tra i più belli d'Italia. Abbiamo reso la vostra vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Le nostre spiagge sono state fra le più ambite da tantissimi turisti, grazie ad un'offerta completa, dedicata alle famiglie, ai giovani e agli amici a quattro zampe.
7: Jebis e Chioggia Spiagge
6: stanno già preparando la prossima estate. Scegli le nostre spiagge, scegli Chioggia, Sottomarina, Isola Verde.
8: Pizzeria da Leo.
9: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
8: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
9: Prenota 041 55 40 550.
8: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
9: Pizzeria da Leo,
8: la migliore.
9: Ma che te lo dico a fa?
8: Ma che te lo dico a fa?
10: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Immaginati montagne di crema, fiumi di cioccolato e poi zucchero, uova, farina, tutti ingredienti di prima qualità e
2: le mani sapienti di tre mastri pasticceri, quelle di Stefano, Diego e Luca Ciolin.
3: E certo!
1: La bontà è una scelta, come la qualità,
3: come il gusto 100% naturale di tutti i prodotti che preparano ogni mattina.
1: Pasticceria Ciolin, dove trovi la pregiata pasticceria, anche quella mignon, i croissant con 12 tipi diversi di farcitura, le classiche torte della tradizione chioggiotta e le fantastiche e originali torte nuziali.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
1: Pasticceria Ceolin, l'arte della pasticceria diventa bontà.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card

0: Usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
1: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Domenica 27, ore 18:30, Lisa Malusa Boscolonale, recital organistico presso Chiesa Santa Caterina. Ingresso per ogni evento, 5 euro. Per info e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
1: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: 041 49 65 905.
7: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
8: Ascolta Radio BCS con la nostra app.

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Il 19 e 20 settembre al centro commerciale Piazza Grande ritorna il Piovix, comics, cosplay e nerds. Due giorni di eventi, talk, cosplay e spettacoli con ospiti speciali come Pietro Ubaldi, Ocha Caffè, Vampire Yuri e tanti protagonisti del mondo comics, cosplay e nerds. Ti aspettiamo a Piazza Grande, strada statale 516, Piove di Sacco.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Che pasa contigo? Dimmelo.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto, cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco, che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta, che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Radio BCS, l'autunno ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia della nostra musica, ovunque. Again?